Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore. E adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione che mi fa soffrire. Nel silenzio di mille parole mi torni

0: il silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: Radio Orizzonti in Blu,

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere. Che siamo in equilibrio,

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare.

Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

Hai ascoltato la sera come ti parla all'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto. E il colore del cielo

0: da imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: Radio Orizzonti in Blu,

C'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà

l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto. Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sì.

quelli che sperano e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che

0: Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia è farlo ogni notte. Ricorda di non ricordare come la tua

Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

bocca mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore. Che proteggerò dal male.

La faccia te la strapperei via, così faresti paura al mondo, ma resteresti sempre mia. In questa notte di buio pesto, che forse era buio pomodoro, le mie mani brigate rosse.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiamalo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Buongiorno a voi e a quelli che pregano con noi mediante Radio Orizzonte. Oggi mercoledì celebriamo la Messa dello Spirito Santo, invocare il dono della sapienza e il dono dell'amore, dello spirito e fuoco di amore. E le lodi del mercoledì della quarta settimana, pagina 577. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli
0: dei secoli. Amen. Alleluia. Ci ha visitato il Signore dall'alto, come un sole che sorge nella sua bontà misericordiosa. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ci ha visitato il Signore dall'alto come un sole che sorge nella sua bontà misericordiosa. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che nello Spirito Santo guidi i credenti alla piena luce della verità, donaci di gustare la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen.
0: Per amore di Sion non mi darò pace finché non sorga come stella la sua giustizia e non risplenda come lampada il suo Salvatore.
1: Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli. Poiché come la terra produce la vegetazione e come un giardino fa germogliare i semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli. Per amore di Sion non mi terrò in silenzio, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del Signore avrà indicato. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata, perché si compiacerà di te il Signore e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo Creatore. Come gioisce lo sposo per la sposa, così per te gioirà il tuo Dio. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per amore di Sio non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e non risplenda come lampada il suo Salvatore. Finché vivo, canterò inni al mio Dio. Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo, canterò inni al mio Dio.
1: Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
0: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore, suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene.
1: Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati.
0: Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti.
1: Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi.
0: Il Signore regna per sempre, il tuo Dio Sion per ogni generazione.
1: Lodate il Signore e popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Finché vivo canterò inni al mio Dio. Saldo è il mio cuore, Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare inni, anima mia. Svegliatevi, arpa, eccetera. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua verità fino alle nubi. Innalzati, Dio, sopra i cieli, su tutta la terra la tua gloria, perché siano liberati i tuoi amici. Salvaci con la tua destra e ascoltaci. Dio ha parlato nel suo santuario. Esulterò, voglio dividere Sicchem e misurare la valle di Succot. Mio è Galad, mio è Manasse, Efraim è l'elmo del mio capo, Giuda è il mio scettro. Moab è il catino per lavarmi, sull'Idumea getterò i miei sandali, sulla Filistea canterò vittoria. Chi mi guiderà la città fortificata? Chi mi condurrà fino all'Idumea? Non forse tu, Dio, che ci hai respinti, e più non esci, Dio, con i nostri eserciti? Contro il nemico portaci soccorso, poiché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo cose grandi, ed Egli annienterà chi ci opprime. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

Ormai dal mondo fugge la tenebra, rinasce ancora la luce, ritorna limpida e pronta la mente, la gioia dell'agire si ridesta.

0: Salvaci dall'insidia, dalla tristezza del male preservaci, non esca parola malvagia, l'iniquità non deturpi la vita. Odi, Padre Celeste, la supplica, e per Gesù Cristo esaudisci, egli regna con te e con lo Spirito negli infiniti secoli. Amen. A Cristo, Figlio di Dio, Signore dell'universo, Salvatore di tutti, con la Chiesa gioiosamente acclamiamo.
1: Gesù, unico nome sotto il cielo, nel quale troviamo salvezza, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu, che hai dato una bella testimonianza sotto Ponzio Pilato, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu, che hai offerto te stesso per formarti un popolo che ti appartenga, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Figlio dell'uomo, che stai alla destra di Dio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei costituito giudice dei vivi e dei morti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura del libro di Neemia. In quei giorni, quando Sanballat, Tobia, gli Arabi, gli Ammoniti e gli Asdoditi sentirono che il restauro delle mura di Gerusalemme progrediva e che le brecce cominciavano a venire chiuse, si adirarono molti e tutti insieme congiurarono di venire ad attaccare Gerusalemme e crearvi confusione. Allora noi pregammo il nostro Dio e contro di loro mettemmo sentinelle di giorno e di notte per difenderci da loro. Quelli di Giuda dicevano: «Le forze dei portatori vengono meno e le macerie sono molte, noi non potremo ricostruire le mura». I nostri avversari dicevano: «Senza che s'accorgano di nulla, noi piomberemo in mezzo a loro, li uccideremo e faremo cessare i lavori». Poiché i giudei che dimoravano vicino a loro vennero a riferirci 10 volte, da tutti i luoghi dove vi volgete saranno contro di noi. Io, in luoghi bassi oltre le mura, nei punti scoperti, disposi il popolo per famiglie con le loro spade, le loro lance e i loro archi. Dopo aver considerato la cosa, mi alzai e dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo: «Non li temete, ricordatevi del Signore grande e tremendo, combattete per i vostri fratelli, per i vostri figli e le vostre figlie, per le vostre mogli e per le vostre case». Quando i nostri nemici sentirono che eravamo informati della cosa, Dio fece fallire il loro disegno e noi tutti tornammo alle mura, ognuno al suo lavoro. Da quel giorno la metà dei miei giovani lavorava e l'altra metà stava armata di lance, di scudi, di archi, di corazze. I preposti stavano dietro a tutta la casa di Giuda. Quelli che ricostruivano le mura e quelli che portavano, caricavano i pesi con una mano, lavoravano e con l'altro tenevano la loro arma. Tutti i costruttori, lavorando, portavano ciascuno la spada cinta ai fianchi. Il suonatore di corno stava accanto a me. Dissi allora ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo: «L'opera è grande ed estesa e noi siamo sparsi sulle mura e distanti l'uno dall'altro. Dovunque udrete il suono del corno, raccoglietevi presso di noi. Il nostro Dio combatterà per noi». Così continuavamo i lavori, mentre la metà di loro teneva impugnata la lancia, dal sorgere dell'alba allo spuntare delle stelle. Anche in quell'occasione disse al popolo: ognuno con il suo aiutante passi la notte dentro Gerusalemme. Così saranno per noi una guardia di notte e mano d'opera di giorno. Io, poi, i miei fratelli, i miei servi e gli uomini di guardia che mi seguivano, non ci togliemmo mai le vesti. Ognuno teneva l'arma a portata di mano. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Con Dio noi faremo meraviglie.
2: Con Dio noi faremo meraviglie.
1: Hai messo a dura prova il tuo popolo. Ci hai fatto bere vino che stordisce. Hai dato un segnale a quelli che ti temono, perché fuggano lontano dagli archi. Perché siano liberati i tuoi amici, salvaci con la tua destra e rispondici.
2: Con Dio noi faremo meraviglie.
1: Dio ha parlato nel suo santuario. Esulto e divido Sichem, spartisco la valle di Succot. Mio è Galaad, mio è Manasse, Efraim è l'elmo del mio capo, Giuda lo scettro del mio comando.
2: Con Dio noi faremo meraviglie.
1: Chi mi condurrà alla città fortificata? Chi potrà guidarmi fino al paese di Edom? Nell'oppressione viene il nostro aiuto, perché vane la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo prodezze, egli calpesterà i nostri nemici.
2: Con Dio noi faremo meraviglie.

Gerusalemme, Gerusalemme, dice il Signore, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, ma non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù diceva ancora alle folle: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: arriva la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: farà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo non sapete valutarlo? Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Stiamo leggendo in questo periodo questi brani del libro di Neemia. Anche il Papa, nella sua enciclica Magnifica Humanitas, proprio parla a un certo punto anche lui di questo governatore Neemia, per la sua opera di ricostruzione della città di Gerusalemme, che era stata distrutta da Nabucodonosor nell'anno 586. Poi, con l'editto di Ciro, che era re di Persia, dopo i babilonesi sorge l'impero persiano, ecco, i deportati poterono tornare alle loro terre, ma a casa loro, possiamo dire, certo. E quindi iniziano questi ebrei che sono tornati nella loro terra a ricostruire Gerusalemme, che era stata distrutta. E Neemia è uno che sostiene, che spinge, che incoraggia per la costruzione della città di Gerusalemme. E questo è il brano che abbiamo letto oggi. Ecco. È un po' la storia, eh? C'è chi distrugge, chi costruisce, in tutti i campi, in tutti i modi, in tutti i modi. Poi Gerusalemme, lo sappiamo, sarà distrutto, il Tempio perlomeno sarà distrutto dai Romani nell'anno 70 d.C. e poi non sarà più ricostruito il Tempio di Gerusalemme, quindi a Gerusalemme non c'è più il Tempio vivo è Gesù. Ecco questo breve brano di Vangelo, sono tre versetti del Vangelo di Luca, che parla appunto dei segni del tempo, i segni del tempo. Quali sono i segni del tempo, dice Gesù? Beh, è facile. Quando capite subito se deve piovere, se sarà bel tempo, le nuvole, o il sereno, farà caldo, farà freddo, sarà bello, sarà brutto, sono i segni del tempo, diciamo anche noi. Oggi, domani, pioverà, si abbasseranno le temperature, sono i segni del tempo questi. Vedendo, ecco, nuvole o meno, ecco, giudichiamo, possiamo leggere appunto attraverso questi segni come sarà il tempo meteorologico. Ma questo brano di Vangelo ci dice che ci sarà, che c'è anche il segno dei tempi. Ci sono i segni del tempo meteorologico e c'è il segno dei tempi, di tutti i tempi. Non è un gioco di parole, eh? Comprendiamoci bene. Quindi ho spiegato cosa vuol dire i segni del tempo, brutto o bello, freddo o caldo. Il segno dei tempi, di tutti i tempi, è Gesù. Gesù è il segno che Dio ha dato agli uomini di tutti i tempi. È Lui il segno di Dio, il Figlio di Dio, che si è fatto uomo. Gesù è il segno di Dio. È Lui che ci parla a nome del Padre. È Lui che ci insegna, che guarisce. È il segno della presenza di Dio in mezzo a noi, Gesù. L'Eucaristia, sacramento, è il segno della presenza, sia pure misteriosa, ma reale, viva, di Gesù. E anche noi siamo chiamati ad essere segno di Dio per la nostra vita. Il cristiano è chiamato ad essere un segno, un richiamo con la nostra vita di testimonianza, di fedeltà piena al Signore. Se siamo autentici cristiani, siamo anche segno, la nostra vita diventa un segno per gli altri, un richiamo, un richiamo. Ecco la grazia, allora il dono che vogliamo chiedere oggi, con la nostra preghiera allo Spirito Santo, di renderci veramente segno di Dio, segno di Gesù, con una vita autentica di bontà, di carità, di pazienza, di fede, di amore, di amore. Quando, ecco, la nostra vita si arricchisce di queste virtù, allora siamo veramente anche noi segno di Dio, come Gesù è stato il segno vivo, umano, del Padre. Se lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: dopo il Vangelo. Ai suoi angeli Dio comanderà di custodirti in tutti i tuoi passi.
1: Eleviamo al Padre con fiducia le nostre invocazioni.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Guidaci a discernere nelle azioni e nelle parole di tuo Figlio la vera giustizia, che sempre si accompagna alla misericordia. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Ispiraci un discernimento intelligente della tua volontà e potremo predisporre tutto per accogliere la venuta del tuo regno. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Insegnaci il discernimento di ciò che è giusto e impareremo ad agire come Cristo, secondo la tua volontà. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Annibale Olgiati, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono. Discenda su di noi, o Dio, la forza dello Spirito Santo, purifichi benignamente i nostri cuori e ci protegga da ogni avverso potere, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Ci scambiamo nel Signore un segno di pace. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen. Amen.

0: O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: Santifico, Padre, i doni che ti offriamo e rischiare i nostri cuori con la luce dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore risorto, elevatosi al di sopra dei cieli e assiso alla tua destra, secondo la promessa, ha effuso ai suoi figli di adozione lo Spirito Santo, principio perenne di santità nella Chiesa. E lo Spirito, con la varietà dei suoi doni, ci rivela la ricchezza del mistero di Cristo e rende operante in noi il tuo ineffabile amore. Per questo disegno di grazia, con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.
1: Ciao.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi, Pietro e Paolo, Sant'Ambrogio, San Carlo, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane. Lo Spirito del Signore mi ha mandato a proclamare la libertà ai prigionieri.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O
0: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo.
1: Alla comunione. Quando il Signore Dio visiterà i suoi servi, restaurerà le loro sorti.

0: Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, lo Spirito Santo, effuso nei nostri cuori, li purifichi e li renda fecondi con la rugiada della sua grazia, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia

per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi ragguardi come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata. Il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori e buon mercoledì 19 agosto. Vi ricordo subito le nostre frequenze dove potete ascoltarci: FM 88 su Saron e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potete seguirci anche sulla nostra app Radio Orizzonti. La farmacia di turno per mercoledì 19 agosto è a Saronno, in farmacia Bravi, via Lazzaroni 25. Risponde al numero 02 49 45 57 51. E al cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena di Casa Morandi in viale Santuario 2, stasera alle ore 21:15. Potrete vedere Hamnet, Nel nome del figlio, un genere drammatico.
3: Il santo del giorno.
4: Nato a Ri, Normandia, il 14 novembre 1601, dopo gli studi a Caen nel collegio dei Gesuiti, venne accolto a Parigi nella congregazione dell'Oratorio di Gesù, fondata nel 1611 dal futuro cardinale Pietro de Bérulle per formare buoni predicatori. Nel 1625, ordinato sacerdote, fu mandato a Caen per dedicarsi alle missioni al popolo, nelle quali il catechismo aveva un posto tanto importante quanto la predicazione, da lui fatta in una forma familiare e adatta alle diverse categorie di uditori. Alla sua parola ardente e penetrante, sovente l'uditorio prorompeva in lacrime e i penitenti assiepavano i confessionali. Frequentando le parrocchie, si rese conto però che i preti ben formati erano pochi e che, per avviarli adeguatamente al ministero, servivano i seminari. Perciò nel 1642, incoraggiato dal vescovo di Bayeux, si impegnò per la costruzione di un seminario nella città universitaria di Caen. Poiché il superiore generale dell'oratorio riteneva prematura quest'opera, Leudé abbandonò la congregazione e con alcuni preti diede vita ad una nuova famiglia sacerdotale, la Congregazione di Gesù e Maria, i cui membri si chiameranno poi Eudisti. Quindi, col favore di diversi vescovi, realizzò i seminari diocesani di Contencey, Lisieux, Rouen, Évreux e René. Contemporaneamente fondò l'opera dei rifugi per le giovani ravvedute e una società di religiose per averne cura, le Suore di Nostra Signora della Carità del Rifugio. Il santo, oltre che per i suoi due istituti, scrisse molto per i fedeli e per i sacerdoti. Particolare importanza ebbe un volume pubblicato postumo dal titolo Il cuore mirabile della Madre di Dio, che sottolinea due devozioni particolarmente care a Leudé, quelle per il cuore di Maria e il cuore di Gesù. Giovanni morì a Caen il 19 agosto 1680. Lo canonizzò Pio XI nel 1925. Leone XIII, nel decreto sulla eroicità delle virtù, lo aveva considerato come l'autore del culto liturgico dei Santissimi Cuori di Gesù e di Maria.
5: Accadde oggi 19 agosto, Coco Chanel, nata il 19 di agosto 1883 e morta il 10 gennaio 1971. Era nata a Seymour nella Loira francese. Gabrielle Bonheur Chanel è stata una delle più acclamate stiliste del Novecento e una pioniera del concetto di femminilità nella moda. Dopo aver vissuto un'infanzia difficile in orfanotrofio, si impose sulla scena modaiola parigina negli anni venti, rivoluzionando l'abbigliamento femminile, prima pomposo e scomodo, con lei elegante ma adatto a una donna dinamica e lavoratrice. Soprannominata la regina della povertà di lusso, nel 1921 lanciò il suo celebre profumo Chanel numero 5, utilizzato da star del cinema del calibro di Marilyn Monroe. Morì a Parigi nel 1971, lasciando la Maison alla Fondazione Koga.
6: È possibile. Le riflessioni di Ernesto Olivero. Elisa,
7: Elisa Springer è sicuramente una donna nata due volte, la prima nel 1918 a Vienna, dove è cresciuta tra le cure della sua famiglia, la seconda nel 1945, quando è uscita viva dai campi di sterminio di Auschwitz e Bergen-Belsen dopo un anno di internamento. Chi l'ha conosciuta però sa che la sua vita successiva le ha riservato una terza nascita, quando, con l'aiuto di suo figlio, ha iniziato a non nascondere più a se stessi e alla gente quel passato che si portava tatuato sul braccio. A 24020. Elisa ha iniziato a viaggiare, ha incontrato migliaia di giovani, ha visitato centinaia di scuole, partecipato a trasmissioni televisive parlando al cuore di tutti. Era serena, ma traspariva sempre in lei un velo di mestizia. Eppure aveva scelto di vivere senza odio, di rifiutare la vendetta con la forza dell'amore. Le sue non erano parole, erano fatti di perdono. Ai giovani diceva sempre: ho vissuto l'odio, ho vissuto l'aberrazione, la spersonalizzazione completa dell'uomo. Ho imparato da questa mia triste esperienza che l'unica cosa per formare un mondo migliore è l'amore. L'amore per Dio prima di tutto, l'amore per gli altri, l'amore per se stessi. Elisa è morta nel 2004, a 86 anni, dopo aver vissuto l'inferno dei lager e il purgatorio delle separazioni e del ricordo. Quando penso che lei non è più su questa terra, mi sento più solo, ma mi consola pensarla nella pace dei giusti.

Diamo ora un'occhiata ai programmi della nostra radio. Iniziamo alle ore 9:30, replica alle 17:15 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Dalle ore 10 alle ore 13 Magazine in blu. E dalle ore 14 alle ore 17 Le parole dell'estate. Alle ore 18 GR in blu. Alle ore 18:15 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. E a seguire alle ore 19:15 Le spezie raccontano a cura di Carla Eniva. Alle ore 19:45 Celebrity con Gisella Viccardi. Alle ore 20:30 Santo Rosario. E alle ore 21 Summer Collection. E per finire alle ore 22 Stop e Gold. E grazie radioascoltatori, speriamo di avervi offerto utili informazioni. Vi salutiamo e rimanete in ascolto di Radio Orizzonti in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Un giorno da dire verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà a fine agosto. Intanto, mentre Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale, Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa oggi dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione in una chiesa evangelica di Norimberga. Ancora tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo la scadenza dei tempi per un accordo tra Stati Uniti ed Iran. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi. Con un post su Truth, Trump dichiara lo stretto territorio americano. E tensione in tutto il Medio Oriente. Gli Stati Uniti condannano i raid di Israele in Siria. Non sono necessari, avverte la Casa Bianca, che ha visto Netanyahu respingere di fatto il piano di pace americano per Gaza, ma le primarie del Likud premiano lo stesso Netanyahu. La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, nel mirino Kharkiv e la stessa capitale. Intanto qualche frattura nel sostegno al presidente Zelensky. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto e avverte la democrazia non sia ostaggio della Russia. La situazione internazionale porta inevitabilmente al caro carburanti, con il prezzo del gasolio che in autostrada torna ai livelli del 4 agosto, il giorno in cui il governo ha emanato l'ultimo decreto accise.
2: Il prezzo del gasolio in autostrada torna ai livelli dello scorso 4 agosto, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato il provvedimento accise, prorogata la decisione fino al 25 agosto, in pratica il taglio di 17 centesimi al litro sulle imposte sul gasolio. Ad evidenziare questi dati il Ministero delle Imprese. Secondo l'osservatorio del Dicastero, oggi in autostrada il prezzo medio del gasolio è 2,173 euro al litro contro i 2,170 di ieri, e per la benzina self siamo a 2,073 euro contro i 2,071 di ieri. Più bassi i prezzi rilevati lungo la rete stradale nazionale, sia per il self che per quelli con il servizio. Per il Codacons i prezzi alla pompa sono tornati ai livelli di piena emergenza e l'associazione chiede una proroga del taglio delle accise, ma anche di estendere il provvedimento non solo al gasolio ma anche alla benzina. Sempre il Codacons sottolinea che in 30 anni il prezzo della benzina in Italia è praticamente raddoppiato, mentre quello del gasolio triplicato. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo il 3,12%. Dell'inchiesta giudiziaria non parlo, lo farò prima con i magistrati, così Sigfrido Ranucci, presentando in provincia di Trento il suo nuovo libro, ha eluso la domanda sull'arresto dell'amico Walter Lavitola, ha sospettato di essere il mandante dell'attentato sotto la sua abitazione il 16 ottobre. Non spetta alla Colosimo, presidente dell'antimafia, decidere sulla mia scorta, detto però aggiungendo, su una mia eventuale sostituzione alla conduzione di Report, la RAI può fare quello che vuole. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: dipinto di blu.
1: Era il 24 febbraio del 2004 e la stellina della Stax ci lasciava a Memphis, in Tennessee. Al St. Francis Hospital moriva di cause naturali a 85 anni Estelle Axton, cofondatrice della leggendaria Stax Records, la casa discografica di superstar della musica soul quali Otis Redding, Rufus Thomas, Sam e Dave, Isaac Hayes e Staples Singers. È suo genero Fred Frederick a comunicare la triste notizia. Una delle più celebri fondatrici delle canzoni d'America del Soul, lasciava in Tennessee, a Memphis, la patria del soul, la patria di Elvis Presley, potremmo dire, la patria di quel genere di America un po' particolare, ed era il 2004. In quell'anno, nel frattempo, Max Pezzali, in Italia, produceva Lo strano percorso, una canzone scritta e cantata da lui stesso, il primo singolo estratto da Il mondo insieme a te, il primo album da solista del cantante di Pavia, il brano prodotto da Marco Guarnerio e Pierpaolo Peroni, contenuto anche in Tutto Max, Max Live 2008 e le canzoni alla radio. E con questa canzone Max Pezzali partecipa al Festival Bar 2004. Il video Lo strano percorso venne invece diretto da Gaetano Morbioli, che si è avvalso della fotografia di Gianluigi Palumbo. Insomma, il video racconta di una storia d'amore messa alla prova dalla partecipazione della ragazza a un reality show intitolato La Casa, un po' la parodia del Grande Fratello. E nel ruolo del conduttore dello show c'è Fedro Francioni, partecipante della terza edizione del Big Brother. Il video è stato girato in parte a Verona, di cui sono visibili alcuni luoghi come il Parco Giardino Sigurtà. Hanno inoltre partecipato come comparse il pubblico del reality show, diversi studenti di teatro di un liceo scientifico della città. È Lo strano percorso di Max Pezzali, ex 883.

E da Max Pezzali ci spostiamo sul Festival di Sanremo di quell'anno. Era il 54esimo festival che si tenne a Sanremo, sempre al Teatro Astion, dal 2 al 6 marzo 2004, condotto da Simona Ventura insieme a Gene Gnocchi e la partecipazione di Paola Cortellesi e Maurizio Crozza, assente la seconda e la terza serata. Inizialmente a condurre questa edizione del festival era stato chiamato Paolo Bonolis, ma era talmente impegnato a fare i tuoi Domenica In che non poté partecipare a questa edizione. E poi ci fu poca sintonia con il direttore artistico che all'epoca era stato Tony Renis, e così il 23 ottobre 2003, a pochi mesi dall'inizio della manifestazione, rinunciò, avrebbe poi condotto con successo l'edizione del 2005, e il festival fu affidato alla Ventura, che era reduce del successo della prima edizione dell'Isola dei Famosi, che all'epoca era trasmesso dalla Rai, che accettò l'incarico ai primi di gennaio, terza donna nella storia della kermesse dopo Loretta Goggi e Raffaella Carrà ad aver condotto il festival. Vinse Marco Masini, già vincitore della sezione 9 proposte nel 90, con la canzone L'Uomo Volante, e la direzione artistica dell'evento venne curata proprio da Tony Renis con la collaborazione di Gianmarco Mazzi, la regia di Stefano Vicario, la scenografia di Gaetano Castelli e l'orchestra diretta da Leonardo De Amicis. Per la prima volta dal 1984 in questa edizione non ci fu la divisione di cantanti in big o giovani nuove proposte, ma un'unica competizione, e dopo aver ascoltato Marco Masini e la sua Uomo Volante, vincitrice del 2004, vi spiego il perché.

Vi stavo dicendo, prima di aver ascoltato la canzone di Marco Masini, vincitrice del Sanremo 2004, L'Uomo Volante, che in quell'anno non vi furono big e nuove proposte, ma tutti in un'unica competizione. Perché? Perché le case discografiche, come già era accaduto nel 75, boicottarono Sanremo, non inserendo nomi di spicco né tra i partecipanti alla gara né tra gli ospiti d'onore, perché erano andati in conflitto con l'organizzazione di Tony Renis. E il cast di cantanti in gara di questa edizione fu composto prevalentemente da interpreti all'epoca esordienti o comunque poco conosciuti, e questa fu una delle cause dello scarso numero di spettatori ottenuto nelle varie serate. Con il 38,98% di share, l'edizione 2004 a oggi è la seconda edizione del festival meno vista di sempre, dopo quella del 2008. Inoltre questa fu anche l'edizione in cui, per la prima volta nella storia della televisione italiana, il festival venne superato negli ascolti da un altro programma. La terza serata della kermesse fu infatti battuta nella gara dell'audience dalla settima puntata della quarta edizione del Grande Fratello, in onda su Canale 5, condotto da Barbara D'Urso. Perché vi era stato questo dissidio tra Renis e la conduttrice Simona Ventura? La partecipazione del sassofonista 14enne Francesco Cafiso, in realtà ospite. La Ventura si oppose alla partecipazione di un minore in violazione di una norma per la tutela dei minori in video approvata pochi mesi prima, e Renis, in qualità di direttore artistico, impose la sua scelta. L'esibizione di Cafiso venne comunque accolta molto favorevolmente dal pubblico. Clamorosa poi la partecipazione di Adriano Celentano, che già nel 2003 si era proposto per la direzione artistica del festival, ricevendo poco o nessun riscontro da parte della Rai. Renis invitò Celentano come ospite ripetutamente senza risultato, e lo iscrisse quindi al novero del cagasotto, come lui stesso li definì, che avevano rifiutato il suo invito per paura del boicottaggio imposto dalle case discografiche. E allora Celentano si presentò a sorpresa alla serata finale a titolo gratuito, grazie all'interessamento dell'allora direttore generale della Rai. Il molleggiato, accolto da una standing ovation, abbracciò il vecchio amico Renis, lo difese dagli attacchi ricevuti negli ultimi giorni, e l'esibizione di Celentano fece slittare di parecchio l'esibizione del ballerino Joaquin Cortés, previsto come ospite, che polemicamente se ne andò prima di esibirsi. Insomma, una deragliazione contro l'altra, per l'appunto un deragliamento contro l'altro, di giorno in giorno sempre peggio. Noi, tra quelli che erano le nuove proposte di allora, ne abbiamo scelta una, Generale Kamikaze di Stefano Picchi.

E andiamo al mese di giugno, per l'appunto, del 2004. L'8 giugno vengono liberati in Iraq, durante un'azione mirata, 3 ostaggi italiani e un polacco che erano stati catturati i giorni prima. Dal 9 al 13 giugno l'Unione Europea, nei 25 stati, si svolgono le elezioni per il Parlamento europeo. Il 28 giugno in Iraq, trasferimento formale della sovranità nazionale dalla coalizione guidata dagli USA al governo di transizione iracheno. E così il 30 di giugno la sonda Cassini è la prima navicella spaziale ad entrare nell'orbita di Saturno, il pianeta gigante con gli anelli. Il 1 luglio Saddam Hussein, ex presidente dell'Iraq, accusato di crimini di guerra, fa la sua prima apparizione in un'aula di giustizia dal giorno della sua cattura. E andiamo avanti con le curiosità della storia della musica di quell'anno. La chitarra più cara della storia è di New York del 24 giugno 2004, la Fender Stratocaster nera, che Eric Clapton ha ribattezzato Blackie. Era stata venduta a un'asta di Chrissy per l'astronomica cifra di $959.500, diventando la chitarra più costosa della storia. Nel 1970 Clapton, che era stato influenzato da Jimi Hendrix, decide di cambiare strumento. Dall'amata Gibson Les Paul passa l'altrettanto versatile Fender Stratocaster. Alla prima che possiede affibbia il nominio di Brownie marroncina. Nello stesso anno scopre il negozio Shobad a Nashville e lì compra ben 6 Fender Stratocaster degli anni 50. 3 di queste le regala a George Harrison, Pete Townshend e Stevie Winwood. Delle altre 3 invece prende le parti migliori e le assembla in un unico esemplare cui dà il nome di Blackie. E così Blackie appare in pubblico per l'ultima volta nel 91 alla Royal Albert Hall di Londra, in una delle celebri 24 serate consecutive che Clapton tiene nel Tempio della Musica inglese. E andiamo ad ascoltarci adesso una canzone dei Maroon 5, This Love.

0: E dalle canzoni dei Maroon 5 del 2004, This Love, andiamo a uno dei film più importanti di quell'anno, un colossal vero e proprio. Sto parlando di Troy, il film di Wolfgang Petersen con Brad Pitt, Orlando Bloom, Diane Kruger, Eric Bana, Sean Bean, Peter O'Toole, un film di genere mitologico. Finalmente Hollywood ritorna alla mitologia, che incassò 15,4 milioni di euro nella sola Italia. Andiamo ad ascoltare il trailer.
1: Esiste una leggenda di 2800 anni fa che racconta di una regina che tradì il suo re e del condottiero chiamato per vendicarlo. Se vale la pena di combattere per amore, non ci fu mai battaglia più giusta.

Eh già, era Troy, il grande Colossal che venne prodotto nel 2004 da Hollywood, perché la guerra di Troia la conosciamo o crediamo di conoscerla tutti, perché a scuola abbiamo amato o subito Omero, perché alcuni suoi protagonisti hanno nomi che valicano anche la barriera dell'incultura dei talk show televisivi o dei vari grandi fratelli. I meno giovani poi hanno anche avuto la fortuna di nutrirsi di peplum e affini negli anni 60 e questo ha ampliato il loro immaginario in materia. Certo, non è proprio la ricostruzione storica perfetta della guerra di Troia, ma certamente ci porta all'interno di un ambiente molto interessante come quello del mito della guerra di Troia, il grande Colossal targato Hollywood. Venne girato a Malta in Messico con gli interni degli Shepperton Studios di Londra, controllata dal regista, anche produttore, la sceneggiatura di Benioff, liberamente ispirata proprio all'Iliade di Omera. Muoiono per esempio l'antipoetico Menelao, il malvagio prepotente Agamennone, che invece morirà solamente in ritorno nella loro terra natia, lo stesso Achille e alla scontata assenza degli dei dell'Olimpo, soltanto citati. Il principale mutamento è il tempo dell'azione. Tra lo sbarco delle 1000 navi Achee e il sacco di Troia o di quanto tempo passa? Non si sa bene, ma non più di 2 mesi, il che permette una più efficace concentrazione drammatica. In questo costoso film della Warner si ricorre al computer per schierare sul campo di battaglia 75.000 guerrieri, di cui solo 1.250 sono uomini veri, 1.000 messicani e 250 bulgari, addestrati da un ex ufficiale dell'esercito britannico. Pochi effetti speciali nel risolutivo duello tra Ettore e Achille, un Brad Pitt potente e veloce, apogeo dell'azione epica, filmato con insolita cura tecnica. Come nell'ultimo canto dell'Iliade, la restituzione del corpo di Ettore al vecchio Priamo è una delle scene più suggestive. La pietas per i morti è uno dei temi ricorrenti in questo colosso bellico, dove la ferocia della guerra è più volte enunciata, causa di strazio per i vinti e di gloria immortale per i vincitori. Per una volta Hollywood ha saputo uscire un po' dal mito, ma sapendo costruire qualcosa di veramente efficace, dice il Morandini. Bene, e sugli spunti della guerra di Troia, di questo grande Colossal del 2004 con Brad Pitt e Troy, anche questa puntata del nostro Nel Blu Dipinto di Blu giunge al termine. Ringrazio tutti voi per averci ascoltato e vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica al via da fine agosto. Intanto, mentre Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale sul tema, Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa oggi dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Ancora tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo la scadenza dei tempi per un accordo tra Stati Uniti ed Iran. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi, ma con un post su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. E la tensione si allarga naturalmente a tutto il Medio Oriente. Gli Stati Uniti condannano i raid di Israele in Siria, non sono necessari, avverte la Casa Bianca, che ha visto poi Netanyahu respingere di fatto il piano di pace americano per Gaza. Un'altra guerra, quella in Ucraina, ancora attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, nel mirino Kharkiv e la stessa capitale. Intanto qualche frattura nel sostegno al presidente Zelensky. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto e avverte la democrazia non sia ostaggio della Russia. Sta per aprirsi in California un processo che può fare la storia alla sbarra. Ci sarà Meta, l'azienda di Facebook e Instagram, che dovrà affrontare pesanti imputazioni dell'aver creato dipendenza ai social in bambini e ragazzi, all'aver usato illegalmente dati di minori.
2: Secondo gli stati di Colorado, Kentucky, California e New Jersey, Meta avrebbe progettato le sue piattaforme per mantenere i giovani utenti agganciati e fuorviare i consumatori sulla loro sicurezza. Insomma, lo scrolling continuo e gli algoritmi targetizzanti avrebbero causato una dipendenza assimilabile a quella di sigarette e oppioidi. Non solo, 29 stati accusano Zuckerberg e il suo gruppo di aver raccolto e utilizzato illegalmente dati di bambini in violazione della legge federale. Se conosciuta colpevole, Meta potrebbe ritrovarsi a pagare danni stimati in 1.400 miliardi di dollari, una cifra quasi pari al valore di mercato dell'azienda, che rischierebbe il crack. E in più, i procuratori generali degli stati ricorrenti chiedono di emettere un'ordinanza che obblighi i social network ad attivare limiti di età, eliminare lo scorrimento infinito e apportare altre modifiche alle piattaforme a tutela della salute degli utenti. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,19%, quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. È morto il cavallo Vareni, il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano, come era soprannominato, ha vinto molti titoli, in particolare ha centrato il Grande Slam per 2 volte, nel 2001 e nel 2002. Era nato nel 1995. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina.
0: Magazine in Blu 2000. Magazine in Blu 2000 con Daniela Lami.
4: E così alle 10, 3 minuti e 22 secondi di questo mercoledì 19 agosto ci ritroviamo. Samira Rocchetti è sempre in regia, Daniela Lami che vi parla, la musica, le chiacchiere, le notizie, 3 ore da passare insieme proprio fino alle 13. E voi come vi siete svegliati? Tutto bene? Iniziata bene la giornata? Mi auguro di sì e mi auguro che possa proseguire ancora meglio, sia che vi troviate al lavoro, sia che siate a casa, sia che siate in vacanza. La colonna sonora è garantita, è già sentito in sottofondo il primo brano che ci riporta agli anni 70, 1974. Tra poco aggiungeremo una parola gentile al nostro vocabolario e poi ce ne andremo un po' in giro per il mondo alla ricerca di cose belle da raccontarvi e di cose curiose. Saremo a Shanghai, ce ne andremo in Grecia e poi tante cose che scoprirete con noi attimo dopo attimo.

piace aprire ogni giorno il nostro magazine con una parola gentile. Questa prima o poi doveva arrivare, è una delle parole gentili per eccellenza secondo me, anche se viene molto utilizzata, forse anche troppo, la parola empatia, questo mettersi nei panni dell'altro che tutti dovremmo imparare a fare, questo provare a guardare il mondo anche dagli occhi e dal punto di vista delle altre persone prima di giudicarle. È una parola importante che richiede anche un po' di allenamento secondo me, perché serve davvero aver voglia, no, di riconoscere quello che prova l'altro validandolo senza giudicandolo. Tra l'altro la cosa bellissima secondo me dell'empatia è che non richiede necessariamente il fatto di essere d'accordo con quello che pensa o che prova l'altro, cioè le due cose non sono necessariamente parallele o uguali, cioè possiamo comprendere profondamente quello che prova l'altro senza necessariamente provare noi le stesse cose, anzi forse è proprio lì che l'empatia diventa preziosa, perché diventa un ponte anche tra due persone che la pensano molto diversamente. Dicevo, l'empatia bisogna in qualche modo allenarla. E come la si allena? Con innanzitutto un ascolto che sia un ascolto paziente, non frettoloso, cioè nasce quando smettiamo di prepararci a rispondere o a parlare noi, iniziamo davvero ad ascoltare, no, quello che dice l'altro. Poi c'è questa validazione emotiva a cui facevo riferimento. Validare significa riconoscere l'emozione dell'altro senza correggerla, ridimensionarla, giudicarla o necessariamente farla nostra. E poi c'è appunto la sospensione del giudizio e del punto di vista, cioè per capire l'altro dobbiamo mettere temporaneamente in pausa la nostra interpretazione, quindi non è una cosa proprio immediata, molto cioè necessariamente che abbiamo, però insomma ci si può sforzare e imparare a diventare empatici nei confronti degli altri. Quindi empatia è l'altra parola che abbiamo aggiunto al nostro ormai lunghissimo vocabolario della gentilezza. È gentile Gaia? Sì, lo è. Questa bossa nostra è gentile, gentilissima. Ce l'ascoltiamo.

Per le curiosità dal mondo ce ne andiamo a Shanghai quest'oggi, un luogo che sicuramente potrà piacere a tutti coloro che amano la lettura in generale e i luoghi dedicati alla lettura e alla cultura, perché entriamo in una biblioteca, ma non una biblioteca normale, perché è una tra le biblioteche più alte del mondo. Si chiama Pudong Library. Qui gli scaffali arrivano ad un'altezza di 30 metri, ecco perché è particolarmente alta, peraltro studiati in modo tale da creare quasi l'illusione di un mare verticale. La sensazione, insomma, raccontata da chi entra e da chi è entrato in questa biblioteca è quella di essere davvero minuscoli di fronte a questa parete incredibile di libri. È un po' come entrare in una cattedrale, no? Una cattedrale dedicata alla lettura, con queste pareti che non sono pareti di fatto, ma scaffali che si arrampicano verso il soffitto quasi a toccare il cielo. Ogni ripiano, peraltro, è illuminato da una luce molto morbida che fa sembrare i libri quasi sospesi, quasi galleggianti. Quindi un ambiente progettato evidentemente a tavolino per essere molto bello, anche molto bello da fotografare, diciamo la verità. È stata pensata come un luogo dove la cultura non sia statica ma dia proprio l'idea del movimento, quindi gli architetti hanno lavorato su un concetto preciso: creare un'illusione ottica di infinito. Le linee verticali, le superfici specchiate, le scale che si intrecciano tra di loro, tutto contribuisce proprio a questo effetto sorprendente. Ovunque guardi sembra che ci siano più libri, più spazio e più possibilità. I libri ce ne sono davvero tanti, 4,8 milioni di volumi, poi ci sono spazi dedicati allo studio, aree per i bambini, sale multimediali, terrazze panoramiche. Il vero protagonista però è lo spazio centrale di questo edificio, quello che i visitatori chiamano la sala infinita, cioè un luogo dove la prospettiva inganna l'occhio. Gli scaffali sembrano non finire mai, come appunto se la conoscenza fosse un qualcosa che non ha una fine, che poi in fondo è proprio così. Quindi è sicuramente un luogo da visitare se andrete a Shanghai, se amate i libri, ma anche, diciamo la verità, per fare una foto poi da condividere sui social, perché ormai anche questa è una delle costanti, no? Quando si viaggia si cercano sempre i luoghi cosiddetti instagrammabili, e questo sicuramente è uno di quei luoghi. Quindi la Pudong, non credo si pronunci così ma ve l'ho detto come si scrive, Library di Shanghai, che è proprio stata la curiosità dal mondo che abbiamo scelto per voi quest'oggi. Dal mondo della musica arriva la voce di Lenny Kravitz. Era molto più giovane nel 1991, ma per lui gli anni sembrano non passare, o comunque passano davvero benissimo. Eccolo.

0: Tra poco, come abitudine, vi racconterò una storia, una storia che ci possa ispirare di cose belle, una storia che parte dalla Grecia, anche se poi ve ne racconterò anche una seconda molto brevemente, che forse conoscete già perché è una storia tutta italiana. Protagoniste delle persone che appunto fanno delle cose bellissime per gli altri, che però a loro sembrano delle cose normali, che poi la cosa bella di questi eroi del quotidiano è che fanno delle cose che per loro sono veramente dei gesti semplici, no? Cose che in realtà tutti dovrebbero fare, ma che invece sono delle cose grandi. Mi sono tenuta vaga, però vi posso dire che insieme all'uomo, perché si tratta di un uomo ma poi anche di una donna italiana di cui vi parlerò, l'altro protagonista è una macchina. Tutto il resto ve lo racconto tra poco.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

E noi alle 10.30 precise, spaccate, ce ne andiamo in Grecia per l'esattezza, per le strade di Atene, città peraltro meravigliosa, per raccontare la storia di Kyriakos Georgiou. In città lo chiamano il tassista della solidarietà, e qui già vi ho svelato tutto, che è un tassista e che con il suo taxi fa cose belle, sì, perché lui ha scelto di usare il suo taxi proprio per aiutare chi non può permettersi degli spostamenti. In realtà tutto nasce qualche anno fa, ricordate quel periodo veramente molto complicato per la Grecia, la grande crisi economica che ha messo i greci veramente in gravissime condizioni, anche se non hanno mai perso la loro dignità. E sicuramente sono stati anni difficilissimi per tante famiglie, e lui, che di professione ha sempre fatto il tassista, si era accorto che tantissime persone rinunciavano anche a fare delle visite mediche o delle terapie o colloqui di lavoro perché non potevano pagare il tragitto. Così un giorno, senza pensarci troppo, ha fatto una cosa che per lui è assolutamente normale: ha detto a una signora anziana che poteva prendere tranquillamente il taxi, non gli avrebbe fatto pagare la corsa. Gli disse: mi basta sapere che lei arrivi dove deve arrivare. Un piccolo gesto che è stato il primo di una lunghissima serie, perché da allora non ha mai smesso di offrire corse gratuite a chi è in difficoltà. E questo riguarda ad esempio malati che devono andare in ospedale per delle terapie, persone senza lavoro che devono andare magari dall'altra parte della città per un colloquio, anziani soli che devono andare a comprare i farmaci o andare dal medico, ragazzi che vivono in condizioni di disagio e devono magari raggiungere la scuola, insomma tutte persone in difficoltà. In cambio non chiede ovviamente nulla, a volte riceve un sorriso, a volte nulla, però insomma lui va bene così e continua a dire: io non faccio nulla di straordinario, ho un taxi, posso guidarlo, posso aiutare qualcuno, perché non dovrei farlo? E infatti lo fa. Tra l'altro molti passeggeri, insomma, leggevo un po' di testimonianze, raccontano che con Kyriakos non si viaggia solo fisicamente, ma è anche un viaggio emotivo, perché lui ti ascolta, ti incoraggia, non giudica, insomma è proprio la concretizzazione della parola del giorno, cioè dell'empatia. E il suo taxi è diventato per molti una sorta di seconda casa, ed è una cosa bellissima che poi ha innescato anche l'imitazione positiva da parte di altri colleghi che hanno cominciato a fare la stessa cosa. La storia di Kyriakos mi ha fatto venire in mente una storia tutta italiana che forse conoscete, la storia di zia Caterina. Lei è una tassista, il suo vero nome è Caterina Bellandi, vive a Firenze ed è famosissima perché ha un taxi molto colorato e accogliente con il quale dal 2001 accompagna gratuitamente i bambini malati di cancro in ospedale per fare le terapie, per fare i controlli. È una storia arcinota, tant'è che ha avuto anche l'onorificenza di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella. La cosa poi particolare è che negli ultimi anni la stessa Caterina, insomma, si trova un po' in difficoltà perché ha una malattia autoimmune che ovviamente la stanca molto di più, ma lei non rinuncia comunque a fare molte delle sue corse. Ha anche creato una fondazione, la Fondazione Zia Caterina, con la quale riesce insomma anche ad allargare l'attività, quindi quello che non riesce a fare lei con le sue forze, perché appunto è lei stessa malata, lo riesce a fare attraverso la sua fondazione. Quindi storie di tassisti molto speciali che appunto in maniera anche semplice, sorridente ed empatica hanno messo a servizio quello che fanno, quindi i tassisti a servizio di persone in difficoltà. Queste erano le due storie che vi abbiamo raccontato quest'oggi, sperando ovviamente di avervi fatto anche scoprire qualcosa di bello in questo mercoledì 19 agosto, che prosegue in modo molto molto bello. Li avete riconosciuti, Verve?

Intanto vi ricordo, perché non l'ho ancora fatto, che se volete contattarci, scriverci, raccontarci di voi, darci il buongiorno, potete farlo via mail diretta @radioonblu.it, è il nostro indirizzo di posta elettronica. E vi anticipo che tra poco ci sarà la pillola di scienza di oggi, e che ha a che fare con qualcosa di estremamente piacevole: la brezza marina, il vento, l'aria. E beh, insomma, ne parliamo tra poco, dopo questa.

Twiggy, Remy Wolf, parliamo di brezza, brezza marina, ma anche brezza di terra, vento da mare, vento da terra. Avete mai fatto caso che il vento cambia direzione tra giorno e notte? Se siete appunto in località di mare, evidentemente vi rendete conto che a un certo punto dal mare arriva la brezza marina, quindi dal mare alla terra, invece poi sul calar del giorno il vento cambia direzione dalla terra verso il mare. Cerchiamo di capire perché, e la chiave per capire tutto è nel fatto che terra e mare non si scaldano allo stesso modo, cosa che già abbiamo un po' imparato nelle pillole di scienza passate. La terra si scalda velocemente perché assorbe il calore del sole e in poco tempo diventa più calda dell'acqua. Il mare invece ha una capacità termica altissima perché per scaldarsi ha bisogno di molta più energia e quindi resta più fresco. Risultato: l'aria sopra la terra diventa calda e leggera e tende a salire. Quando l'aria sale crea una zona di bassa pressione. Il mare invece è più fresco, mantiene aria più fredda e più pesante che scivola verso la costa per riempire lo spazio lasciato dall'aria che è salita, ed ecco quindi il vento di mare, questo venticello piacevole che soffia dal mare verso la terra, spinta da questa differenza di temperatura, ed è una condizione naturale che tendenzialmente si attiva ogni giorno, quasi puntuale come un orologio. A un certo punto della giornata, se fate una giornata al mare, arriva questo piacevole refrigerante venticello. Quando poi il sole tramonta, la situazione si ribalta. La terra, che si era scaldata molto, inizia a raffreddarsi piuttosto velocemente. Il mare invece conserva il calore accumulato durante il giorno e rimane più caldo della terra. Quindi ora è l'aria sopra il mare ad essere più calda e leggera, sale e crea una zona di bassa pressione. L'aria più fredda e pesante della terra scivola verso il mare per colmare quel vuoto, ed ecco il vento di terra che soffia dalla costa verso il mare. Quindi un meccanismo incredibile, diciamo preciso come un orologio. Non so, ecco, in questi giorni di grande calura, se si è un po', non sono stata al mare, se si è in qualche modo spezzato questo ciclo, però sappiate che le brezze possono raggiungere anche i 20-25 km orari nelle giornate più calde e sono fondamentali per la navigazione, per la pesca, per il clima delle coste, per la qualità dell'aria addirittura delle città vicino al mare, e aggiungo io per la sopravvivenza dei bagnanti. Quindi oggi abbiamo capito questa differenza del vento da mare e il vento da terra. Torniamo alla musica, 1977, per riascoltare questa splendida canzone che si intitola Easy.

Tina Charts 1987 per questo brano. Sono le 10:54 minuti, quindi in arrivo anche l'appuntamento con l'informazione, dopodiché Disco in Blu 2000 della settimana, che ormai abbiamo imparato a conoscere, e poi parleremo di un progetto che si chiama Ti parlo di me, che verrà presentato al meeting di Rimini nei prossimi giorni, quindi dal 21 al 26 agosto, e ne parleremo con un ospite. Il progetto Arca sarà appunto al meeting di Rimini per raccontare le storie di chi è in difficoltà, e storie che parlano anche a noi e allenano la nostra empatia. All'ombra te.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La Svizzera segue la Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto. Intanto, mentre Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale, Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa oggi dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Ancora tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo la scadenza dei tempi per un accordo tra Stati Uniti ed Iran. Teheran annuncia resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi, e con un post su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. Tensione in tutto il Medio Oriente con gli Stati Uniti che condannano i raid di Israele in Siria non sono necessarie, avverte la Casa Bianca, che ha visto Netanyahu respingere di fatto il piano di pace americano per Gaza. La guerra in Ucraina vacilla il sostegno al presidente Zelensky. L'ex ministro della difesa Fodorov chiede di andare al voto e avverte la democrazia non sia ostaggio della Russia. La pace è un bene prezioso, l'ha detto Papa Leone nell'udienza tenuta oggi nella Basilica di San Pietro, un'udienza dedicata a una riflessione sulla Sacrosanctum Concilium, in particolare alla musica sacra nella liturgia. Ascoltiamo il pontefice.
2: Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione attiva dei fedeli. Essa deve essere compresa a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto con l'esistenza quotidiana, in uno spirito di costante conversione che deve caratterizzare la vita di tutti i fedeli. Quanto poi al modo concreto con cui essa si può realizzare attraverso lo specifico ruolo della musica sacra, la Costituzione offre una risposta chiara. Si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto dei salmi, le antifone, i canti e un sacro silenzio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,06%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

E bugie ci siamo detti amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: Roma, sei bella davvero, son di Torino ma sai conta poco. Mi hai preso a calci davvero e sento il cuore che va a fuoco. Qui faccio la dolce vita, ma di Fellini, e mi sembra un sogno che poi diventa un incubo.

sul ponte della musica, a termini ho terminato. Tra squali e leoni del circo, io sono il cibo avanzato. Mattia, io ti chiedo scusa se ti ho fatto sentire arrivato.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. L'Iran non esclude la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto, lo riferisce il Financial Times citando fonti vicine al regime di Teheran. Intanto resta alta la tensione intorno allo stretto di Hormuz, dichiarato da Trump territorio statunitense. La guerra in Ucraina, nuova ondata di droni nella notte sulla Russia, ne sono stati lanciati oltre 450 su 21 regioni russe, compresa quella di Mosca, sulla Crimea, sulle acque del Mar Nero. È scattata la controffensiva russa, ha colpito un autobus a Kherson, almeno 4 i morti, 4 i feriti, a Zaporizhzhia un morto e 6 feriti. La pace è un bene prezioso, nuovo appello di Papa Leone all'udienza generale tenuta nella Basilica di San Pietro al centro della catechesi del Pontefice, la Sacrosantum Concilium e il ruolo della musica sacra nella liturgia. Ma ascoltiamo l'invito del Papa.
2: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
1: La Svizzera segue la Germania dopo quasi 4 anni di blocco. Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati nel nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto. Intanto, mentre Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale, Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa oggi dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Dell'inchiesta giudiziaria non parlo, lo farò prima con i magistrati, così Siegfriedo Ranucci, presentando in provincia di Trento il suo nuovo libro. Ogni iniziativa che la RAI dovesse assumere in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che, nonostante la posizione chiara degli inquirenti sulla vittima e sulla sua consapevolezza, non sono state alimentate da polemiche pretestuose, dicono gli avvocati del conduttore di Report. Individuato nel cosentino relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti 2 occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Bucicco, 55 anni di Matera. Il velivolo è stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo, nei pressi di un piccolo invaso lacustre naturale, in corso le operazioni di recupero. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,17%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Si intitola Is It Cool? Questo brano, sono le 12:11 minuti. Parliamo di benessere, parliamo di amicizia. Uniamo le due cose per attingere ai risultati di uno studio che è stato condotto in Turchia. Per stare bene non conta solo attenersi ad uno stile di vita sano, è utile anche avere delle belle amicizie. Ci piace questa cosa. Allora, lo studio, vi dicevo, è stato realizzato in Turchia sui dati relativi a oltre 200.000 adulti di almeno 18 anni di età provenienti da 22 paesi del mondo, risultati che sono stati pubblicati poi su una rivista che si occupa proprio di benessere mentale e che mostrano una forte associazione tra la soddisfazione per le proprie amicizie e relazioni e in generale una migliore valutazione della propria salute. Già da questo che ho detto potete capire che è un'analisi sicuramente importante, ma che non ha una valenza scientifica, perché parla di una valutazione della propria salute e delle volte non necessariamente come noi ci vediamo e ci valutiamo corrisponde alla situazione reale. Ci sono quelli che si sentono sempre peggio di quanto stanno realmente e viceversa, però insomma la percezione è comunque un fattore di benessere, cioè se uno sente di star bene è comunque una cosa buona. Lo studio è osservazionale, si basa cioè su dati autoriferiti, quindi fotografa un'associazione tra diversi fattori ma non può dimostrare un rapporto di causa-effetto, quindi quello che diciamo è comunque interessante, però con queste

premesse. Partecipanti che, come vi dicevo, arrivavano da tanti paesi diversi del mondo, tutti maggiorenni. A loro è stato chiesto di valutare la propria soddisfazione per le amicizie e in generale per le relazioni personali. È stato poi chiesto loro di ricordare anche la qualità del rapporto avuto nell'infanzia con i genitori. La salute mentale e quella fisica sono state classificate da scarsa a eccellente. Nelle analisi sono stati considerati anche altri fattori come il reddito e il livello di istruzione. Chi si dichiarava più soddisfatto delle proprie amicizie e delle proprie relazioni tendeva anche a descrivere la propria salute mentale e fisica in termini migliori. Quindi questa è un po' l'associazione rilevante che è emersa da questa indagine. E un'associazione simile ma meno marcata è stata osservata anche tra chi ricordava di aver avuto rapporti molto buoni con i propri genitori durante l'infanzia e una migliore salute mentale e fisica. Naturalmente, appunto, tutto si basa sull'autopercezione, lo abbiamo detto. La cosa interessante è che hanno anche messo, diciamo, in parallelo, diciamo, la percezione, o meglio quello che i partecipanti al sondaggio ricordavano delle loro amicizie di infanzia e in generale poi le amicizie anche più recenti. Che cosa significa tutto questo? Che le relazioni dell'infanzia lasciano sicuramente una traccia nella nostra vita, relazioni con gli amici, relazioni con i genitori, ma non determinano necessariamente in maniera definitiva il nostro benessere per tutta la vita. Vale a dire, possiamo aver avuto un'infanzia un po' tormentata, con dei rapporti complessi con i nostri genitori, con gli amici, eccetera eccetera, ma amicizie, relazioni sentimentali, relazioni comunque con gli altri che abbiamo costruito nel tempo possono in qualche modo compensare questo difetto, e quindi questa è una cosa estremamente positiva. Certo, credo sia vero anche il contrario, quindi magari abbiamo avuto nell'infanzia una serie di relazioni estremamente positive, crescendo un po' meno, e anche questo temo che abbia il suo peso. Comunque è un'indagine interessante che mette in relazione anche il valore delle relazioni interpersonali con la percezione della propria salute.

Lei e Giorgio avranno un bellissimo Gocce di Memoria dal 2003. Parlavamo dell'importanza delle relazioni anche in correlazione alla nostra percezione di benessere fisico e mentale. E allora mi riallaccio a questo per portarvi a Londra, per l'esattezza nel nord di Londra, dove nel sobborgo di High Barnet, Chipping Barnet, c'è una comunità, la comunità di Newground, pensata e organizzata come una forma molto speciale di co-housing, riservato soltanto a donne sole over 50 che hanno deciso di vivere insieme. Insieme condividono la cucina, la sala da pranzo, il giardino, ma anche pomeriggi per andare al cinema o leggere qualche romanzo ad alta voce, si fanno compagnia. Donne over 50, quindi questa è una fascia d'età anche molto ampia, la più anziana oggi ho 96 anni, la più anziana diciamo delle signore che vivono in questo posto, si presentano sul loro sito così: siamo un gruppo di donne di età superiore ai 50 anni che hanno creato la loro comunità in appartamenti appositamente costruiti. Invece di vivere da sole abbiamo vicini amichevoli e disponibili. È una realtà sicuramente molto interessante, sono 25 gli appartamenti in cui vivono altrettante donne attualmente di età compresa tra i 58 e i 96 anni di età, e che innanzitutto condividono la scelta di vivere in questa maniera e anche pezzi della vita quotidiana. Ognuna ha un po' la sua privacy, no? Il suo appartamento, però poi ci sono tutte delle aree comuni dove fanno vita comune, quindi c'è una sala dove organizzano cene ogni settimana, cineforum, lezioni di yoga, c'è un mini appartamento destinato agli ospiti delle donne, case molto semplici con un giardino comune ricco di fiori, alberi da frutto e bacche, tutto curato proprio dalle donne che vivono lì. C'è anche un servizio di automobili condivise e la possibilità di fare la spesa e cucinare insieme, un'esperienza che è sicuramente anche un ottimo antidoto contro la solitudine e anche un modo per fare comunità e in fondo anche forse per ammortizzare alcune spese. Quindi mi sembra un'idea molto bella, non credo se non è l'unica realtà questa londinese evidentemente, però insomma a me non dispiacerebbe pensare al futuro così in una situazione del genere. Voi che ne dite? Vi piacerebbe l'idea? Scriveteci se vi va, diretta @radioinblu.it.

voce, Benson Boone dei Time of My Life. Questo è il suo ultimo singolo, 12:28 minuti, ancora mezz'ora da passare insieme traghettandovi verso l'ora del pranzo, occasione anche per chiedervi se avete voglia di raccontarci cosa mangerete, se siete al lavoro, magari siete però in giro, magari in spiaggia, certo se ci ascoltate alla spiaggia siete eroici secondo me, oppure siete in auto o siete a casa, insomma se avete voglia diteci che cosa avete in mente per pranzo, se è già tutto pronto, magari avete anche già mangiato, ci sono persone che mangiano presto, magari uniscono colazione e pranzo, fanno una sorta di brunch.

0: Quest'ultimo periodo avete avuto maggiori episodi di emicrania? Se sì, probabilmente è colpa proprio del caldo e dell'umidità di quest'estate, perché caldo, disidratazione, sonno insufficiente, luce intensa e in generale i cambiamenti tipici delle vacanze possono sommarsi, determinando l'aumento di attacchi di emicrania nelle giornate estive, quanto ha spiegato proprio nei giorni scorsi la Società Italiana per lo Studio delle Cefalee, perché le temperature molto elevate contribuiscono ad abbassare la cosiddetta soglia emicranica, rendendo più probabile l'insorgenza di un attacco per un aumento della temperatura di almeno 5 gradi. Questo ha spiegato Antonio Russo, che è ordinario di neurologia e direttore del programma di medicina delle cefalee dell'Università Vanvitelli di Napoli. Il caldo agisce infatti in vari modi, favorisce la disidratazione e la perdita di elettroliti, ma altera anche il sonno, modifica gli orari dei pasti, tutti fattori che chi soffre di emicrania sa essere dei fattori scatenanti. E sono tante le persone che soffrono di emicrania nel nostro paese, circa 9 milioni di persone. Naturalmente chi soffre di emicrania deve prestare attenzione ad alcune cose, non necessariamente evitare l'aria condizionata, ma sarebbe sempre meglio evitare il passaggio rapido tra alte temperature esterne ad un ambiente troppo fresco. Altro fattore che è da evitare per chi soffre di emicrania è il vento, perché può scatenare allodinia, un fenomeno per cui stimolazioni nervose innocue sulla pelle vengono trasformate in dolore. Inoltre attenzione alla luce solare intensa. La fotofobia è uno dei fattori che accompagnano sempre le crisi di emicrania. Infatti, se ne soffrite, state sicuramente molto meglio al buio.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Dunque si avvicina l'ora del pranzo, che sarà fresco e leggero per la nostra Samira, che mangia tonno e pomodori. Ci aveva scritto Dario che a pranzo mangerà delle piadine con il prosciutto crudo. Abbiamo anche una pasta fredda, zucchine e menta per Patrizia, e anche un'insalata alla greca da un ascoltatore o ascoltatrice che non si è firmata, quindi tutte cose fresche. Ancora non abbiamo molto coraggio per riprendere a cucinare come si deve, insomma, vabbè, ci sta, anche perché devo dire, Roma, c'eravamo molto ben illusi ieri dopo una notte freschissima, non che, voglio dire, non è più il caldo della scorsa settimana, però è tornato un po' di caldo, insomma, voglia di accendere il forno, onestamente non ne viene poi così tanta. Torniamo al 2019 per riascoltare i ritmi inconfondibili di Manu Chao, questa è la sua Clandestino.

sentiamo anche noi bandiera bianca alla fine di queste tre ore insieme. Era Franco Battiato, ovviamente, capolavoro del 1981. È quasi il momento di salutarci, non prima però di aver ringraziato la nostra ospite Costantina Regazzo. Purtroppo la linea non era delle migliori, ma ci ha raccontato quello che Progetto Arca ha preparato per il meeting di Rimini, quindi dal 21 al 26 agosto. Questa installazione di Parlo di me, un'installazione immersiva che permette di praticare l'empatia, come abbiamo detto quest'oggi. Quindi se avete l'opportunità, se andrete al meeting di Rimini, fermatevi e sperimentatela anche voi. Grazie ovviamente a Samira Rocchetti, perché è lei che era con me in regia per queste tre ore che ripeteremo domani, giovedì, sempre dopo il notiziario delle 10, sempre con musica, chiacchiere e curiosità. Tra poco l'appuntamento delle 13 con l'informazione, le parole dell'estate con Max Occhiato arrivano invece poco dopo le 14, quindi sarete in ottima compagnia. Ci salutiamo con due canzoni, arriverà anche Ellie Goulding più in là, subito dal 1979. Ci ascoltiamo Blondie con questo brano che si intitola Atomic.

0: In Blu 2000 News.
1: La pace è bene prezioso, nuovo appello di Papa Leone all'udienza generale nella Basilica di San Pietro, la musica nella liturgia al centro della catechesi sulla Sacrosantum Concilium. Europa nel mirino, l'Iran non esclude di colpire basi americane nel vecchio continente nel caso in cui Trump decida di intensificare il conflitto, la Casa Bianca dichiara Hormuz territorio statunitense. Droni e democrazia, ancora attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, ma anche un accordo per lo scambio di prigionieri, intanto vacilla il sostegno al presidente Zelensky con ex ministri che invocano le elezioni. Lo strappo di Berna, la Svizzera segue la Germania dopo quasi 4 anni di blocco. A fine agosto riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Buongiorno da Pierachile Dolfini, la pace è un bene prezioso, nuovo appello di Papa Leone all'udienza generale tenuta nella Basilica di San Pietro al centro della catechesi del Pontefice, la Sacrosantum Concilium e il ruolo della musica sacra nella liturgia. Paolo Fucili.
2: La civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male col bene, predica Leone.
3: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
2: Udienza del mercoledì a San Pietro, tema il concilio e la musica sacra, che non è una mera decorazione della liturgia, perciò al di là di mode e sensibilità degli autori la melodia deve essere nobile e semplice, i testi profondi e comprensibili.
3: Su questo occorre vigilare.
2: Usare strumenti che non siano l'organo va bene,
3: purché siano adatti all'uso sacro.
2: Quanto alle tradizioni musicali delle diverse culture, la sottolinea già il concilio.
3: L'importanza di tenerle in seria considerazione.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Iran alza il tiro, avverte l'Europa. Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi nel vecchio continente nel caso in cui il presidente Trump decidesse di attaccare le infrastrutture del paese. Raffaella Frullone.
4: Tra i possibili bersagli vengono citati asset americani nell'Europa sudorientale, in particolare Bulgaria e Cipro. Le forze iraniane avrebbero inoltre studiato la possibilità di colpire cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, ampliando così la pressione. Proprio sul corridoio umanitario resta intanto altissima la tensione. Trump ha escluso nuovi colloqui con Teheran e ha ribadito che il blocco navale resta in vigore, sostenendo che la rotta sia aperta e operativa. Ma le autorità iraniane contestano queste parole e accusano Trump di illudersi sul controllo. Nello stesso tempo però, secondo dati citati dalla CNN, oltre l'80% delle navi avrebbe utilizzato nelle ultime 2 settimane la rotta omanita, segnale di una perdita, almeno parziale, del controllo da parte dell'Iran. A complicare il quadro, gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutti gli scambi commerciali finanziari con Teheran. Abu Dhabi aveva denunciato il lancio di 2 missili balistici, accuse respinte dalle autorità di Teheran, mentre nel Golfo cresce il timore che ogni nuovo incidente possa acuire l'escalation. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, mentre continua a crescere il numero delle vittime civili per i reciproci attacchi aerei tra Mosca e Kiev, è stato raggiunto un accordo per il mutuo scambio di oltre 100 di prigionieri di guerra. Andrea Domaschio.
5: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri di guerra che ha coinvolto 103 persone per ciascuna delle due parti. Lo ha annunciato stamattina il Ministero russo della Difesa. L'Ucraina non ha per ora rilasciato commenti, secondo il governo di Kiev, però più di 15.000 civili ucraini si trovano tuttora detenuti nelle carceri russe. Intanto sul terreno si segnalano nuovi attacchi con droni reciproci e intensi. A Kherson droni russi hanno colpito un autobus, uccidendo almeno 4 civili e ferendone altrettanti. 2 morti e almeno 16 feriti per un drone esploso anche a Zaporizhia, non lontano dalla centrale nucleare operativa nella cittadina. E stamattina a Kiev agenti dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione hanno perquisito domicili e uffici di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e del deputato Vadim Stolar. Sarebbero coinvolti in una vasta organizzazione truffaldina ad alto livello. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: La Svizzera segue la Germania dopo quasi 4 anni di blocco. Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto. Antonella Mitola.
6: L'annuncio che la Svizzera dopo 4 anni riprenderà i rimpatri verso l'Italia di richiedenti asilo arrivati sul suolo elvetico è arrivato dalla portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, Magdalena Bacher. Pur non facendo parte dell'Unione Europea, la Svizzera, che aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione, si allinea al nuovo patto sui migranti. I voli sono già stati programmati, ma al momento non è stato raggiunto nessun accordo con l'Italia per la gestione dei rimpatri. Resta dunque da capire come risponderà Roma, in quanto a partire dalla fine del 2022 il governo Meloni aveva sospeso le procedure di riammissione dei migranti da altri paesi europei. Intanto resta in Germania Faduma, la ragazza somala che oggi doveva essere espulsa verso l'Italia. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Rimarrà sotto la nostra protezione fino a che il trasferimento non sarà annullato, spiegano dall'associazione Matteo Chiesa e Asilo che ha accolto la giovane. Antonella Mito, la linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,13%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La cronaca non si arresta, la scia di omicidi con al centro donne, l'ultimo a Colleferro vicino a Roma, dove una donna di origini polacche è stata uccisa davanti al più piccolo dei 5 figli, Giorgia Bresciani.
7: L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri, quando una figlia, rientrando a casa, ha trovato la madre riversa in terra nel sangue. Ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 112 è risultato inutile. Il marito, Mohamed Rissi, un 69enne di origini tunisine, fermato a pochi metri dall'abitazione, non ha opposto resistenza, ha poi confessato. Sono concentrati sul marito anche sospetti per la morte di Carmela Bifano, 72 anni, trovata uccisa, probabilmente a colpi di pietra, ieri in un terreno contra da Frassa nel comune di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Resta intanto alta la polemica politica sul caso di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara, in provincia di Venezia, dall'ex compagno che aveva già denunciato. Lo stesso presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla di fallimento. Dobbiamo chiederci, dice, che cosa non ha funzionato, e i dati, seppur in calo rispetto al 2025, restano drammatici. Sono 6 le donne uccise da Ferragosto. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Dell'inchiesta giudiziaria non parlo, lo farò prima con i magistrati, così Siegfried Ranucci, presentando in provincia di Trento il suo nuovo libro. Ogni iniziativa che la RAI dovesse assumere in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che, nonostante la posizione chiara degli inquirenti sulla vittima e sulla sua consapevolezza, sono state alimentate da polemiche pretestuose, così gli avvocati del conduttore di Report. Si avvicina il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto 2016

0: fatto, diciamo, non solo della nostra famiglia, ma della comunità.
1: Amatrice, l'area più colpita è ancora una cinquantina di cantieri attivi, mentre quelli completati sono stati 348. Un'opera attesa è quella chiamata Casa Futuro, che dovrebbe essere completata nel 2027. Il più grande cantiere post ricostruzione, con il recupero dell'ex complesso monumentale Don Minozzi, che diventerà spazio per la comunità di accoglienza e culturale. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Individuato nel Cosentino, relitto dell'ultra leggero scomparso domenica mattina, morti due occupanti, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Bucicco, 55 anni, di Matera. Al velivolo è stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo, nei pressi di un piccolo invaso lacustre naturale. Sta per aprirsi in California un processo che può fare la storia. Alla sbarra ci sarà Meta, l'azienda di Facebook e Instagram. Pierluigi Vito.
3: Secondo gli stati di Colorado, Kentucky, California e New Jersey, Meta avrebbe progettato le sue piattaforme per mantenere i giovani utenti agganciati e fuorviare i consumatori sulla loro sicurezza. Insomma, lo scrolling continuo e gli algoritmi targetizzanti avrebbero causato una dipendenza assimilabile a quella di sigarette e oppioidi. Non solo, 29 stati accusano Zuckerberg e il suo gruppo di aver raccolto e utilizzato illegalmente dati di bambini in violazione della legge federale. Se riconosciuta colpevole, Meta potrebbe ritrovarsi a pagare danni stimati in 1.400 miliardi di dollari, una cifra quasi pari al valore di mercato dell'azienda, che rischierebbe il crack. E in più, i procuratori generali degli stati ricorrenti chiedono di emettere un'ordinanza che obblighi i social network ad attivare limiti di età, eliminare lo scorrimento infinito e apportare altre modifiche alle piattaforme a tutela della salute degli utenti. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sada in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: L'estate arriva quando mi rubi il cuore.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa qualora il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Lo riferisce il Financial Times citando persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un drone a marzo. E continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Un drone ha colpito un minibus, 4 le persone morte a Kherson. Sotto pressione il presidente Zelensky con nuove accuse di corruzione ai suoi stretti collaboratori.
2: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri di guerra che ha coinvolto 103 persone per ciascuna delle due parti. Lo ha annunciato stamattina il Ministero russo della Difesa. L'Ucraina non ha per ora rilasciato commenti. Secondo il governo di Kiev, però, più di 15.000 civili ucraini si trovano tuttora detenuti nelle carceri russe. Intanto sul terreno si segnalano nuovi attacchi con droni reciproci e intensi. A Kherson droni russi hanno colpito un autobus, uccidendo almeno 4 civili e ferendone altrettanti. 2 morti e almeno 16 feriti per un drone esploso anche a Zaporizhia, non lontano dalla centrale nucleare operativa nella cittadina. E stamattina a Kiev agenti dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione hanno perquisito domicili e uffici di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e del deputato Vadim Stolar. Sarebbero coinvolti in una vasta organizzazione truffaldina ad alto livello. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: La pace è inizio da ogni singolo individuo ed è un'aspirazione che va coltivata perché diventi universale, così il Papa oggi al termine dell'udienza generale, esortando tutti a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. È stato sottoposto a fermo indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa in un fondo agricolo di Villaggio Frassa nel Cosentino. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto 2 uomini allontanarsi. Un elicottero che trasportava 7 turisti è precipitato in Kenya, quanto riferiscono i media locali. L'incidente è stato confermato dall'autorità dell'aviazione civile del paese. Il velivolo si è schiantato nella zona del monte Olokowe, a circa 250 km a nord di Nairobi. Il monte, di oltre 2000 metri di altitudine, è una zona frequentata dagli escursionisti e dai turisti. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: E questa è l'estate di Blu 2000, anche in questa giornata del mercoledì 19 agosto 2026. Agosto sta passando veramente veloce, mi conferma anche il nostro amico Lorenzo Sada che è in regia con noi oggi, e ci teniamo compagnia abitualmente con il giusto mix di musica del passato, musica attuale, con i cosiddetti, ormai è un termine abusatissimo, i tormentoni, che fondamentalmente poi non esistono più perché ci sono veramente tantissime canzoni che possono essere destinate a canzone dell'estate in base anche al nostro gusto musicale. Oggi non avremo le anticipazioni delle classifiche dell'estate del weekend, ma avremo le mini classifiche, quindi mercoledì e giovedì, come sapete, dedicati a libri e cinema, e poi naturalmente tutti i vostri messaggi. Grazie per essere con noi anche attraverso la posta elettronica diretta at radiumblu.it, questo è il nostro contatto. E poi, come se non bastasse, ricordiamo ovviamente tutte le coordinate giuste per seguirci attraverso il DAB, canale digitale terrestre, il 728, mentre invece preziosa, fondamentale, la nostra app Play 2000, da scaricare subito se non l'avete, perché da lì in streaming ci ascoltate, ci portate in ogni luogo, anche in vacanza. E poi c'è anche il sito internet play2000.it, dove ritrovare tutti i nostri contenuti in podcast e anche scaricare on demand tutto quello che vi piace di Blu 2000 e anche di TV 2000. Allora, per quanto riguarda le curiosità, come al solito apriremo la nostra pagina dei concerti del giorno, se avete qualche segnalazione fate pure, vi aspettiamo. E poi attenzione, torneremo a parlare di cinema in questa giornata, lo faremo anche con una piccola anticipazione di quello che si sta girando in questo periodo. E poi parleremo anche di giochi, soprattutto quelli del Mediterraneo, e se avremo tempo, pensa un po', parleremo anche dei borghi italiani in cui d'estate si dorme meglio, cioè con la copertina addirittura, e fa fresco in quelle zone lì. Diciamo che, avendolo saputo prima, potevamo organizzarci per andare in vacanza proprio in questi luoghi, e invece ve lo comunicheremo proprio oggi 19 agosto, 7 minuti dopo le 2. In sottofondo già scorrono delle note veramente ormai familiari a tutti, soprattutto quelli che li hanno vissuti negli anni 80, questi straordinari gruppi, tra cui anche Europe, dei Final Countdown.

Buon pomeriggio anche a chi dopo pranzo sta prendendo il caffè in nostra compagnia con la nostra bella musica, quella ad esempio dei Simply Red con questa Money Too Tight Mansion. E allora siamo pronti anche per i concerti, la pagina del giorno, magari nella vostra zona c'è uno di questi gruppi o di questi cantanti. Allora andiamo con ordine, ci sono i Pooh ad Apricena in provincia di Foggia alla Cava dell'Erba, mentre questa sera a Ciro Marina in provincia di Crotone vi attende Fiorella Mannoia all'Arena Saracena. Appuntamento a Carpino in provincia di Foggia in Piazza del Popolo per il live di Noemi. Irene Grandi, mi fa molto sorridere il nome di questa località, mi piace molto. Bene Tutti, si chiama così, in provincia di Sassari, perfetto. Piazza Santa Croce. La PFM sarà a Sperlinga in provincia di Enna, a Largo Castello, mentre Francesca Michelin a Laureana di Borrello in provincia di Reggio Calabria. Piazza Santa Maria della Minerva per lei. Francesco Gabbani, che non è stato granché bene nell'ultimo live, adesso forse si è ripreso, glielo auguriamo, a Presiccia Acquarica in provincia di Lecce in Piazza delle Regioni. Questa sera alle 21 all'Alger Summer Festival ad Alghero Sassari ci sarà Marco Masini all'anfiteatro Ivan Graziani. Appuntamento in scena con l'Etna, che è grande protagonista di queste ore in positivo e anche in negativo. Levante sarà Zafferana Etnea in provincia di Catania all'anfiteatro Falcone e Borsellino. Appuntamento alle 21 ad Agerola sui Sentieri degli Dei in provincia di Napoli al Parco della Colonia Montana per il concerto di Diodato. E poi, come al solito, spieghiamo anche nella giornata di domani, ci saranno i Pooh a Fasano Brindisi al Parco Archeologico di Agnazia, mentre Francesco Renga sarà a Sapri in provincia di Salerno allo Stadio Comunale. Ma ci riaggiorneremo domani, ovviamente, subito. Uno dei successi di quest'estate si intitola Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Primi saluti in questo pomeriggio, salutiamo Tony e Lucia. Quest'ultima è appena tornata al lavoro, non è molto felice. Ti possiamo capire, Lucia.

The Cardigans su In Blu 2000. Allora, anche se qualche cinema ancora lo proietta, è ancora in sala, ma è disponibile già in streaming il grande successo Michael di quest'anno, il biopic dedicato alla vita di Michael Jackson, prende forma anche il secondo capitolo, perché Jafar Jackson tornerà, appunto il nipote di Michael, tornerà nei panni dello zio in questa sua performance veramente straordinaria, secondo film su Michael che dovrebbe entrare sul set tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo anno. La storia dovrebbe insomma riprendere il filo conduttore interrotto dal primo film. Per Jafar Jackson si avvicina quindi il momento di tornare nei panni dello zio Michael, progetto sul sequel che sta prendendo forma, secondo le prime indicazioni dovrebbe arrivare in sala nella prima metà del 2028 e dobbiamo aspettare veramente tanto, ragazzi, un po' come abbiamo raccontato ieri con la storia dei Beatles, che saranno protagonisti di 4 film, ovviamente con gli attori che interpreteranno i favolosi Fab Four. A favorire un secondo capitolo sono stati i numeri record al botteghino, perché Michael ha superato, lo ricordiamo, il miliardo di dollari al botteghino mondiale, un successo che ha dato slancio alla possibilità di continuare proprio sul grande schermo il racconto e la vita del re del pop. E dicevamo che questo Michael 2 riprende il periodo in cui si era interrotto il primo film, perché il primo accompagna Michael dagli esordi con i fratelli fino alla consacrazione da solista, arrivando al periodo di Bad, pubblicato nel 1987. Il sequel dovrebbe spostarsi proprio sugli anni successivi e raggiungere quindi l'epoca di Dangerous, che tra l'altro è il mio, forse uno dei miei album preferiti di Michael, l'album del 1991. Al momento però non è stato definito ufficialmente quale arco della sua vita verrà raccontato e quali dettagli soprattutto. La produzione potrebbe inoltre partire avvantaggiata, perché c'è una gran parte di materiale già lì accantonata a disposizione. Tra il 25 e il 30% di quanto girato per il primo film non è stato inserito infatti nel montaggio finale, quindi può essere benissimo recuperato per il nuovo film. Tra queste sequenze ci sarebbero anche alcuni numeri musicali veramente straordinari, che già insomma ci avevano ingolosito con il primo film, chissà con il secondo, quindi siamo in attesa anche di ulteriori sviluppi. C'è la canzone di Trigno con Ermal Meta, Irrecuperabile.

0: Questo è Blu 2000, le parole dell'estate. Noi parliamo di un appuntamento, manca ancora un mese abbondante, diciamo, però ci portiamo avanti coi tempi. Lo facciamo con Filippo Campiotti dell'associazione Bergamo Incontra, che ci parlerà di un bel evento. Ciao Filippo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Allora Filippo, parliamo di Bergamo Incontra, questo festival culturale che è in programma dal 25 al 27 settembre presso Chorus Life a Bergamo. Di cosa si tratta? Di cosa parla questo festival?
1: Esatto, una manifestazione culturale che facciamo ogni anno, più o meno nello stesso periodo, dove cerchiamo di raggiungere la città di Bergamo e di incontrare la città di Bergamo con una proposta che è innanzitutto una proposta che sia capace di guardare, abbracciare tutti gli aspetti della vita dentro alle tematiche concrete e dentro a una proposta culturale. Per questo l'edizione di quest'anno si chiama Come giungere in porto dopo un mare in tempesta ed è il titolo con cui attraverseremo tutto ciò che caratterizza di solito la manifestazione, che è caratterizzata appunto da incontri culturali, dove incontriamo personalità della città e non solo, da mostre e da momenti di convivenza dove ceneremo, faremo feste insieme, poi ci saranno spazi dedicati ai bambini, quindi sono tre giorni di convivenza comunitari dove cerchiamo di raggiungere le persone con una proposta culturale.
0: Beh, devo dire che poi c'è un appuntamento iniziale con un incontro che già parla per sé, perché ci rimanda all'enciclica di Papa Leone, giusto?
1: Esattamente, all'inizio avremo Javier Prades, che è membro della Commissione Teologica Internazionale, quindi è assolutamente una persona adeguata per entrare nella Magnifica Humanitas, l'enciclica appunto di Papa Leone, e diciamo nel tema che abbiamo scelto quest'anno, che è una frase che viene dall'apologia pro vita sua del Cardinal Newman, che lui scrive quando si converte per raccontare la sua conversione al cattolicesimo. Ecco, diciamo, lui parla della conversione al cattolicesimo come appunto giungere in porto dopo un mare in tempesta, cioè trovare un luogo che finalmente ha dato una calma a tutta l'inquietudine che la vita porta. Il Papa, nella Magnifica Humanitas, affronta l'inquietudine del mondo moderno e si chiede come non perdere l'umano nel tempo dell'intelligenza artificiale, quindi non potevamo che aprire così.
0: È fantastico anche il messaggio che si dà, cercando in qualche modo con questi incontri anche di restituire un senso nuovo al nostro quotidiano.
1: Esattamente, perché oggi più che mai la gente è sempre più sola, vive sempre più una solitudine, è un dato di fatto, sia dato da circostanze concrete, le famiglie sono meno numerose, gli anziani sono di più, ma poi aumentano le difficoltà del lavoro, dei rapporti, cioè della malattia, per cui noi vogliamo cercare di dire che c'è un senso nuovo anche al quotidiano che si vive normalmente. Per noi questo porto esiste, è la Chiesa e cerchiamo, è l'amicizia vissuta nella Chiesa, e cerchiamo di proporlo a tutti.
0: Citiamo anche un incontro che è un dialogo poi importante, quello di sabato 26 settembre, è dedicato a San Francesco.
1: Esatto, questo è l'anno è l'ottocentesimo anniversario di San Francesco, per cui anche qui era un po' chiamato, diciamo, avremo con noi Franco Nembrini, che è appena uscito con un nuovo libro, Francesco, Il dito e la luna, e qui anche qui sarà per noi molto utile richiamare questa figura così importante per la Chiesa. In un'edizione in cui appunto l'intento è quello che ho appena detto, ma voglio anche dire non saranno solo incontri di carattere strettamente ecclesiastico e con ospiti ecclesiastici, perché poi appunto la sfida nostra che viviamo quotidianamente è attraversare poi tutti gli ambiti della vita, dall'educazione appunto alla malattia e quant'altro, per cui spazieremo.
0: Quindi si parla anche di giustizia, di lavoro, che sono temi sempre più importanti, si parlerà anche di quello, e poi ci saranno anche presentazioni di libri e uno spazio bimbo, perché anche loro si devono divertire, giusto?
1: Lo spazio bimbi, che non è pensato come un parcheggio, ma anzi come una proposta anche per loro, cioè sarà caratterizzato da laboratori, da giochi, da letture pensate, perché anche loro possono vivere la festa. E appunto sullo stesso filone abbiamo pensato due o tre momenti anche, diciamo, di conviviali, per cui cena insieme, una serata di festa, di canti, sabato sera c'è uno spettacolo con Ippolita Baldini, per cui sarà un luogo che una famiglia può venire a vivere, può stare insieme, può conoscere altre famiglie e si cerca un po' di farsi compagnia. Ecco.
0: Quindi ringraziamo anche la Regione Lombardia, il Comune di Bergamo, la Provincia di Bergamo, anche l'Università degli Studi, che si sono insomma adoperati anche con il loro patrocinio per realizzare tutto questo, e anche l'Associazione Bergamo Incontra, che poi realizza e tu ne sei la voce, tutto questo che ci stai raccontando dal 25 al 27 settembre. Bisogna prenotare, Filippo?
1: No, non occorre prenotare, saremo al Chorus Live in piazza, per cui per una passeggiata pomeridiana o domenicale al Chorus Live ci trovate lì, ci sarà un info point dove potete chiedere informazioni, vedere dove sono le mostre e quant'altro, per cui venite senza alcun problema.
0: E poi ricordiamo che tutto quello che ci hai raccontato lo troviamo sul sito bergamoincontra.com, ci saranno poi magari anche dei cambiamenti, l'aggiunta di ospiti, quindi vi seguiremo da vicino in questo mese che manca, sicuramente di grande fermento. Quindi ti auguro buon lavoro Filippo. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille a voi.
0: Alla prossima, grazie. Grazie a Filippo Campiotti, il nostro ospite di oggi all'interno delle Parole dell'Estate, che continuano ovviamente con la musica. E poi i vostri messaggi, ritorni al lavoro soprattutto per tanti, ma anche quelli che partono in questo periodo. La settimana non è finita qui, la vacanza estiva per molti, perché molti decidono di partire anche con l'imminente mese di settembre. Ritorniamo agli anni 80, lo facciamo con il Rock Set The Look.

Lady Gaga su Blue 2000, Hold My Hand, le parole dell'estate. Antonella, la salutiamo da Roma, lei vivendo in una città molto calda, tra le più calde forse di questo periodo in Italia, sicuramente era molto interessata al discorso frescura in borghi e città che, essendo in alto, ovviamente poi hanno un'escursione termica rispetto alle, al, diciamo, alle ore solari, quelle del mattino o del pomeriggio, e la sera, insomma, ci vuole la coperta per andare a letto, diciamo la verità. E anche se questi borghi magari non sono battuti da molti, vale la pena magari visitarli, anche perché sono prima di tutto molto belli e poi sono in mezzo alla natura, sono ad altitudini quasi impensabili, dove possiamo trovare veramente il contatto diretto con tutto ciò che ci circonda, soprattutto le bellezze naturali. Allora, sono paesi disseminati tra l'Abruzzo e le Dolomiti, dalla Valle d'Aosta, il Piemonte, la Lombardia, e tra questi vi voglio citare Pesco Costanzo, che è il primo paese in assoluto di questa lista, dove la frescura non manca, e in questo caso si trova a 1400 metri di altitudine nel Parco Nazionale della Maiella, ed è uno dei paesi più alti dell'Appennino. D'estate, di giorno il clima è molto mite, ma la notte ovviamente c'è questo cambiamento che porta la temperatura a scendere anche di 10 gradi, quindi il tempo anche sembra essersi fermato, diciamo, tra palazzi storici, botteghe, piazze che sono abbastanza silenziose, quindi lontano sicuramente dall'overtourism. Per quanto riguarda Santo Stefano di Sessanio, che si trova a più di 1250 metri di altezza nel Parco Nazionale del Gran Sasso e i Monti della Laga, anche qui un borgo medievale, mura spesse in pietra che aiutano quindi a mantenere questo piacevole microclima con serate fresche e senza troppi rumori, soprattutto nei dintorni. Castel del Monte, vi segnalo anche questo, tra gli altipiani del Gran Sasso, che si trova a più di 1300 metri di altezza con aria pulita e fresca. E poi più conosciuta è Madesimo, forse il rifugio alpino dell'Alta Valle Spluga, il confine con la Svizzera, si trova a 1550 metri, le foreste di conifere, i torrenti sono i luoghi che lo caratterizzano e l'altitudine mantengono quindi le temperature molto basse. Se volete fuggire ovviamente in un altro luogo, c'è anche Cibiana di Cadore, noto come il Borgo dei Murales, che svetta a 1000 metri tra boschi e montagne, e qui c'è un bel venticello piacevole, non ve lo toglie nessuno quando andate lì, e le notti sono veramente fresche. Citiamo in Piemonte Macugnaga, che si trova oltre 1300 metri ai piedi della parete a est del Monte Rosa, clima fresco neanche a dirlo, anche nei mesi estivi, quindi luglio e agosto. E poi a Livigno la coperta di notte è la regola, forse perché si trova a 1800 metri di altitudine, quindi molto più in alto, le notti sono abbastanza fredde e si può arrivare anche a 10 gradi. Ricordiamo che restano sicuramente le migliori destinazioni di viaggio di chi cerca frescura, aria buona, vuole stare lontano magari dal cemento, dalle aree urbane, perché è proprio il cemento che poi si arroventa le strade durante il giorno, soprattutto nelle grandi città, per cui dopo il tramonto nei grandi forni in cui viviamo praticamente non ci sono notti umide, anzi ci sono queste notti molto umide e tropicali, ma in questi luoghi che vi ho appena citato sicuramente troverete tutto il contrario, l'esatto opposto. Fateci sapere, magari avete toccato, visitato una di queste località, noi siamo curiosi di sapere dove siete andati. Prima stanza a destra c'è l'unico ricordo.

Winehouse, Back to Black, le parole dell'estate. Nella seconda ora, come al solito, ci concentreremo su classifiche, le mini classifiche, in questo caso dedicate oggi ai libri, con i 5 libri più letti in assoluto in Italia, con dati che ricaviamo online, ma non solo, anche dalle librerie fisiche. Ritorniamo agli anni 90, che ne dite? Ci sono i Jamiroquai, questa è Cosmic Girl.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Un drone ha colpito un minibus. 4 persone sono morte a Kherson. Sotto pressione il presidente Zelensky con nuove accuse di corruzione ai suoi stretti collaboratori. Intanto la Rada, il Parlamento di Kiev, ha approvato le nomine di Yevhen Khmara alla carica di ministro della difesa e di Andriy Sybiha a quella di ministro degli esteri. In Iran, Teheran valuta attacchi alle basi americane in Europa in caso di escalation del conflitto. Torna l'allerta anche a Dubai, intercettati 2 missili iraniani, ma Teheran nega. Il presidente americano Trump rivendica la sovranità sul tratto del Golfo Persico dello stretto di Hormuz e pubblica sul suo social Truth la mappa di Hormuz come nuovo territorio americano. La replica di Teheran: correggeremo le sue illusioni. In Medio Oriente l'esercito israeliano ha annunciato di aver chiesto l'avvio di un'indagine penale sui colpi di arma da fuoco sparati contro un veicolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza che provocarono la morte di 9 persone, fra cui la bambina Hind Rajab a Gaza City nel gennaio 2024. L'episodio provocò un'ondata di indignazione internazionale, in particolare a seguito della pubblicazione dell'audio della telefonata in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto dopo l'attacco. La Svizzera segue la Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto.
2: L'annuncio che la Svizzera dopo 4 anni riprenderà i rimpatri verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati sul suolo elvetico è arrivato dalla portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, Magdalena Bacher. Pur non facendo parte dell'Unione Europea, la Svizzera, che aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione, si allinea al nuovo patto sui migranti. I voli sono già stati programmati, ma al momento non è stato raggiunto nessun accordo con l'Italia per la gestione dei rimpatri. Resta dunque da capire come risponderà Roma, in quanto a partire dalla fine del 2022 il governo Meloni aveva sospeso le procedure di riammissione dei migranti da altri paesi europei. Intanto resta in Germania Faduma, la ragazza somala che oggi doveva essere espulsa verso l'Italia. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Rimarrà sotto la nostra protezione fino a che il trasferimento non sarà annullato, spiegano dall'associazione Matteo Chiese e Asilo che ha accolto la giovane. Piera Achille Dolfini, linea allo studio.
1: Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, una 28enne morta dopo 6 giorni di agonia. L'incidente fatale si è verificato il 13 agosto, quando la ragazza, madre di 2 bambini, è scesa in strada chiedendo aiuto perché stava soffocando con un boccone di cibo, precisamente con una fetta di bacon. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

Apriamo la seconda ora delle parole dell'estate, c'è Lorenzo Sada in regia, Daniele Silvestri con la sua Salirock, in qualche modo cade a fagiolo, diciamo così, visto che saliamo di posizione di classifica per la mini classifica di oggi dedicata ai libri. Magari uno di questi cinque libri che stiamo per citarvi fa parte della vostra vita. In questo periodo lo state leggendo magari in vacanza sotto l'ombrellone oppure mentre insomma viaggiate. Al quinto posto abbiamo un libro che è stato anche al numero uno, è una sorta di gioco dell'estate che si ispira al sudoku, ma si chiama Murdoku, con 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, ed è il primo libro che unisce crime e sudoku insieme per la prima volta nella storia dell'editoria, scritto da Manuel Garand, con tantissimi enigmi all'interno e casi ovviamente gialli da risolvere. Al numero 4 è stabile I convitati di pietra di Michele Mari, questo romanzo che ha vinto il premio Strega quest'anno, lo ricordiamo. Michele Mari, scrittore, traduttore, poeta, filologo, anche docente di letteratura italiana all'Università Statale di Milano, proprio quest'anno ha vinto il premio Strega con questo romanzo di Einaudi. Ai suoi lavori negli anni, molto apprezzati e premiati anche da pubblico e critica, sono stati veramente assegnati svariati premi letterari sia in ambito narrativo che per la produzione poetica. Il suo libro lo troviamo stabile alla 4. Andiamo alla numero 3, dove troviamo un nuovo ingresso in una nuova edizione di Giorgio Dell'Arti della Bibbia pagana. In questo caso è la mitologia praticamente in forma di romanzo, e invece di sviluppare il racconto attraverso tante storie indipendenti una dall'altra, che hanno per protagonisti una volta Zeus, un'altra Afrodite o Ulisse,

Will.i.am e Soci, ovvero i Black Eyed Peas, qui su Mlu 2000. Salutiamo Matteo che ha risolto non tutti gli enigmi, perché sono veramente impossibili, ha detto, a tratti da risolvere, per quanto riguarda Murdoch, il libro che abbiamo citato la numero 5 questa settimana, ma che rimane uno dei must di quest'estate in fatto di letture, magari sotto l'ombrellone. Allora, sotto questo sole è bello pedalare, come diceva qualcuno e cantava qualcuno, ma è bello anche leggere. E quindi vediamo quali sono i primi due libri più venduti in assoluto. Alla numero 2 per De La Vetta, ma rimane uno dei libri in assoluto più belli, anche coinvolgenti, di questo periodo, ovvero L'ultimo turno di Chris Pavone, questo scrittore americano che costruisce veramente un giallo che in realtà è un affresco sociale del nostro presente, ambientato in un palazzo tra i più prestigiosi dell'Upper West Side, dove c'è la storia di questo portiere che si chiama Chiqui Diaz, e lì praticamente tutti i suoi segreti, dai lussuosi attici fino agli altri appartamenti, e poi c'è anche un delitto ovviamente con omicidio, e bisognerà scoprire anche il colpevole. Chris Pavone ha realizzato questa scrittura veramente scorrevole e anche appassionante dal titolo L'ultimo turno, che si trova al numero 2 in discesa dalla vetta.

0: quale è il nuovo libro che troneggia la numero uno. È il libro di Johan Harstad, che è un vero affresco familiare e generazionale, dal titolo Max, Misha e l'offensiva del Tet, che praticamente fu questo imponente attacco a sorpresa lanciato nella notte tra il 30 e il 31 gennaio del 68 dalle forze del Vietnam del Nord e dai Viet Cong contro oltre 100 città del Vietnam del Sud durante le festività del Capodanno, appunto, lunare, il Tet. E c'è questa storia generazionale che riguarda la famiglia di Max, che è il protagonista, regista teatrale che vive e lavora negli Stati Uniti, e che poi incontra anche altre storie, come quello di uno zio affettuoso ma instabile di nome Ove, che è finito in Vietnam appunto mentre la guerra volgeva al termine, e poi l'incontro anche con Misha, che è appunto la protagonista anche nel titolo e soprattutto la ragazza che ritratta in copertina, ragazza canadese di 7 anni più grande del protagonista, che assomiglia all'attrice Shelley Duvall, che viene appunto ritratta in copertina all'interno di questo meraviglioso libro, che è il libro più venduto in assoluto della settimana, Max, Misha, l'offensiva del Tet di John Harstad, è la lettura preferita degli italiani in questo periodo. Raccontateci ovviamente le vostre. Sì, qualcuno mi segnala, ma l'Odissea che fine ha fatto, che era il numero 2? Vabbè, l'Odissea rimane nella top 10, comunque uno dei libri più letti.
1: È passato qualche anno e l'hai notato, che se stiamo insieme poi non è cambiato, siamo simili ma in fondo cambia il gusto.

OneRepublic, Sumlu 2000, Feel Again. Allora, io non sapevo ci fosse questo dispiego di mezzi e anche di finalità sportive all'interno di uno dei grandi eventi che partirà dopodomani, 21 agosto, fino al 3 settembre prossimo a Taranto, che diventerà uno dei centri davvero dello sport internazionale, perché ci sono i Giochi del Mediterraneo, che è questa manifestazione multidisciplinare nata nel 1951 dedicata alle nazioni del bacino del Mediterraneo. E quindi quella di Taranto sarà la quarta edizione italiana dopo quella di Napoli del 63, Bari organizzata nel 1997 e Pescara nel 2009, ed è la seconda organizzata in Puglia. Quindi numeri importanti, dicevamo, una portata d'evento incredibile, sono attesi circa 4.000 atlete e atleti con 26 nazioni partecipanti, 33 sport protagonisti e circa 3.000 volontari e anche 600 rappresentanti dei vari media accreditati. Quest'anno tra le discipline c'è il debutto del padel, che arriverà per la prima volta in assoluto ai Giochi del Mediterraneo. L'evento non resterà confinato alla sola Taranto, perché il modello organizzativo coinvolgerà anche le province di Bari, Brindisi, Lecce. Ci saranno competizioni spalmate, diciamo, in diverse località della regione. L'obiettivo è quello di valorizzare, ovviamente ammodernare, le infrastrutture già presenti, lasciando sul territorio strutture utilizzabili anche dopo la conclusione di questa manifestazione veramente molto grande e molto importante. E poi andiamo nel dettaglio magari di qualche team particolare. Un team italiano da record con 498 azzurri in gara, il CONI ha ufficializzato questi atleti 259 uomini, 239 donne, rendendo quell'azzurra la delegazione più numerosa di questa manifestazione. E tra i nomi indicati figurano diversi campioni medagliati olimpici, li abbiamo visti anche recentemente all'atletica, appunto nel panorama europeo vincitori. Nell'atletica sono attesi Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu, mentre nel tiro con l'arco figura Mauro Nespoli. E a ricoprire il ruolo di portabandiera saranno Filippo Tortu e Irma Testa, quindi in bocca al lupo anche agli atleti di casa nostra per questa immensa manifestazione che toccherà Taranto nei prossimi giorni. E insomma, sportivamente andando, non correndo ma passo lento ragazzi perché non ce la faccio, poi dopo un po' raggiungiamo la musica, quella bella internazionale, in questo caso un grande protagonista, lui è Justin Bieber e la sua Daisies.

giovane del pop internazionale, anche se ormai ha i suoi anni, devo dire. Justin Bieber con Daisy, se parliamo della regina del pop Madonna, che non vuole abdicare, sale sul trono degli MTV Music Awards 2026 dopo il successo dell'album Confession 2, che ha debuttato al primo posto anche nella chart di Billboard 200. Madonna è l'artista con più nomination all'attivo quest'anno, per la prossima edizione dei VMA ben 11 nomination. La segue a ruota Taylor Swift con la spinta del disco The Fate of Ophelia, ma è l'anno delle grandi donne perché nominate con tante nomination Ariana Grande e anche Sabrina Carpenter. Madonna, questa è Material Girl.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Petal di Ariana Grande.

Ariana Grande con Petzl, protagonista del Disco Blu 2000 per tutta la settimana. Lo sapete, abbiamo parlato tante volte anche della decisione che ha avuto e che ha preso di interrompere la sua carriera artistica per un po' di tempo. Magari ritornerà sulle scene, magari no, insomma si vedrà in futuro. Intanto Ariana Grande è impegnata in questa in questo tour, l'ultimo forse della sua carriera. La scorsa domenica, durante una data londinese della sua tappa dell'Eternal Sunshine Tour, Ariana Grande ha accolto sul palco un ospite davvero speciale, che poi è una sua amica nella vita, visto che hanno lavorato insieme, sono diventate amiche per la pelle, ovvero l'attrice e cantante Cinzia Erivo, sua coprotagonista nel film di grande successo Wicked. Le due star si sono esibite ovviamente con duetti particolarmente amati dai fan, soprattutto direttamente dalla colonna sonora dei due film che hanno realizzato insieme, appunto Wicked e Wicked for Good, uscito nel 2025, e soprattutto la canzone colonna portante della soundtrack, ovvero la stessa For Good, e poi un'amicizia che insomma era tangibile. Molto emozionate loro due, hanno emozionato anche il pubblico, hanno lavorato insieme ai due film, le artiste hanno costruito questo legame molto solido, tanto che in un'intervista molto recente a Variety la Erivo ha raccontato quanto siano state importanti l'una per l'altra durante quegli anni. Eravamo appese, ha raccontato, a un filo, stavamo davvero cercando di prenderci cura l'una dell'altra, e così è stato, e rimarrà questa amicizia davvero solida nel tempo. Tra l'altro le due, e non è una cosa diciamo dell'ultima ora, sono state entrambe nominate proprio come attrici, la Erivo come attrice protagonista e Ariana Grande come non protagonista, proprio per il primo Wicked, quindi un film di grande successo che le ha portato a entrambe molta fortuna. Arrivano i Negramaro. Oh,

intitola Mexico Honey, lei è Casey Musgraves qui su Mlu 2000. Allora parliamo ancora di libri, vedi, ritorniamo diciamo alla nostra mini classifica di oggi, non per parlare ancora di classifiche riguardanti l'editoria, ma di libri in generale, in un bel festival, un bel appuntamento che avverrà il 23 prossimo, quindi domenica, dalle 10 alle 18 nel Torinese, in questo borgo che è Ferrera Moncenisio, che diventerà il cuore pulsante della cultura alpina grazie alla prima edizione del festival Libri al Confine, promossa dal comune di Moncenisio e anche dall'Ecomuseo Le Terre al Confine in collaborazione con il sistema bibliotecario Valsusa, ed è una manifestazione che si propone di celebrare la narrazione dei territori d'alta quota, trasformando proprio le vie del paese di questo borgo in uno spazio aperto di dialogo, scoperta tra lettori, autori, case editrici, e poi insomma anche una cosa molto simpatica e carina che si fa spesso anche in questi festival letterari sono le passeggiate pomeridiane, perché nel pomeriggio di domenica alle 14:30 ci sarà Camminando tra le storie, questa passeggiata narrativa con sceneggiatori e scrittori tra i sentieri proprio di questo territorio, quindi oltre al salotto degli autori, agli stand degli editori, il pubblico può veramente riscoprire i saperi tradizionali guidati dai parchi alpicozze grazie a dimostrazioni di caseificazione e anche le sculture in legno di Franco Belmondo, che saranno protagonisti di questo viaggio non solo tra i libri ma anche tra le cose buone del territorio, quindi occasione davvero ghiotta per vivere la montagna se l'amate, anche la memoria attraverso l'incontro tra natura, arte e comunità. Ripetiamo, tutto questo avverrà domenica prossima 23 agosto dalle 10 alle 18 al borgo di Ferrera Moncenisio, molto ricco e veramente importante anche l'appuntamento in questione. Le 15 quasi e 44 di questo mercoledì insieme, dove arrivano anche i REM.

sono canzoni che ci riportano all'estate del passato, come in questo caso 2001 per Zucchero Sugar Fornaciari con Baila Sexy Thing. Con questa vi saluto, grazie per essere stati con noi nella prima parte delle parole dell'estate. Restate con noi, tra poco le news e a seguire la seconda con Marco Parce. Grazie a Lorenzo Sada in regia, a tutti voi, e vi lasciamo con questa nuova canzone dal titolo Better Believe.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente?
1: Quando mi fanno cenno.
0: Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su Inblu 2000.
1: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
3: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
4: Attenzione, tutti in studio.
3: È pronto Giacomo?
5: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
6: Un nuovo inizio per tutti noi.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
8: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. L'Iran alza il tiro e avverte l'Europa. Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi nel vecchio continente nel caso in cui Trump decidesse di attaccare le infrastrutture del paese.
2: Tra i possibili bersagli vengono citati asset americani nell'Europa sudorientale, in particolare Bulgaria e Cipro. Le forze iraniane avrebbero inoltre studiato la possibilità di colpire cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, ampliando così la pressione. Proprio sul corridoio umanitario resta intanto altissima la tensione. Trump ha escluso nuovi colloqui con Teheran e ha ribadito che il blocco navale resta in vigore, sostenendo che la rotta sia aperta e operativa. Ma le autorità iraniane contestano queste parole e accusano Trump di illudersi sul controllo. Nello stesso tempo però, secondo dati citati dalla CNN, oltre l'80% delle navi avrebbe utilizzato nelle ultime 2 settimane la rotta umanita, segnale di una perdita, almeno parziale, del controllo da parte dell'Iran. A complicare il quadro, gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutti gli scambi commerciali e finanziari con Teheran. Abu Dhabi aveva denunciato il lancio di 2 missili balistici, accuse respinte dalle autorità di Teheran, mentre nel Golfo cresce il timore che ogni nuovo incidente possa acuire l'escalation. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Le autorità di Gaza hanno aggiornato il bilancio delle vittime dell'attacco israeliano contro una stazione di polizia di Gaza City a 9 morti e 15 feriti. Il Ministero dell'Interno, controllato da Hamas, accusa Israele di aver tentato di seminare il caos nella striscia, prendendo di mira le forze di polizia. L'esercito israeliano afferma che l'attacco aveva come obiettivo terroristi. Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Un drone ha colpito un minibus, 4 morti a Kherson. Sotto pressione Zelensky, con nuove accuse di corruzione ai suoi stretti collaboratori. E la Rada, al Parlamento di Kiev, ha approvato la nomina di Yevhen Khmara alla carica di nuovo ministro della difesa e di Andriy Sybiha a quella di ministro degli esteri. È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti 2 occupanti, il pilota, l'avvocato Carlo Arnulfo di 64 anni di Roma e Angela Bucicco, 55 anni di Matera, anche lei avvocato. Si indaga ora sulle cause dello schianto. L'australiano Nick Kyrgios è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Maiorca il 22 giugno. Il giocatore, finalista a Wimbledon nel 2022, grande accusatore di Sinner, non ha ancora presentato ricorso contro la decisione. Ho commesso un errore, chiedo scusa, ha scritto l'atleta in un post sui social. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Oggi sparo subito in apertura la giornata mondiale della fotografia, un'occasione che il 19 agosto di ogni anno richiama l'attenzione su una piccola grande rivoluzione che nel tempo è stata capace di fermarlo proprio il tempo, no? Di raccontare storie, di connettere persone in ogni angolo del pianeta. Perché proprio il 19 agosto? Perché è il giorno in cui nel 1839 il governo francese rendeva pubblica la daguerrotipia, l'invenzione di Louis Daguerre, un dono libero per il mondo. Queste sono le parole che avevano scelto. E di fatto con quel gesto si apriva un'epoca nuova, dove diventava possibile catturare quello che prima si poteva soltanto dipingere o magari descrivere a voce, perché di fatto da quel momento raccontare la realtà per immagini non era più un privilegio di pochi e la fotografia sarebbe diventata via via sempre più accessibile, popolare, rivoluzionaria, dove la forza di uno scatto non è tanto la perfezione tecnica quanto proprio la capacità di emozionare, no? Di documentare un istante preciso, di far riflettere. Parliamo di una ricorrenza recente, nel senso che questa giornata mondiale della fotografia è stata istituita ufficialmente nel 2010 per celebrare proprio l'arte fotografica, per promuovere la condivisione di immagini tra culture diverse. World Photography Day, per dire, è uno dei tanti hashtag dedicati a questo giorno in cui sempre più fotografi professionisti, ma anche semplici appassionati, no? Persone comuni, anche con un telefonino soltanto, rendono omaggio al linguaggio fotografico che ha cambiato il modo di vedere il mondo. E infatti in tante città si organizzano mostre, workshop, eventi e i social diventano vetrine globali per condividere scatti, per condividere punti di vista. Diventa la celebrazione della diversità, della creatività, della potenza comunicativa dell'immagine. E oggi è proprio il telefonino lo strumento che fa la differenza tra scattare una foto, bloccare un momento o lasciarlo semplicemente andare via. Io poi sarà che sto diventando grande, non voglio nemmeno usare la parola boomer, ma alla fine il 99% di quelle foto fatte col telefonino, cioè, non le riguardi mai più. Non è meglio vedere in prima persona qualcosa che succede mentre sta succedendo? Non so, io preferisco guardare coi miei occhi, col telefono in tasca, e non sono il solo, visto che per esempio in tanti eventi ormai è proprio vietato tirarlo fuori il telefono, ma questa è un'altra storia. Perché il punto è che dietro ad ogni scatto c'è una scelta, c'è un'intenzione, c'è un punto di vista, un racconto, perché una foto non è soltanto tecnica, ma è soprattutto emozione, è memoria, è quella capacità di cogliere l'essenza di un istante e fissarlo per sempre, che poi è quello che succede all'arte. Perché in fondo il 19 agosto, giornata mondiale della fotografia, è un invito a guardare il mondo con occhi nuovi, a riscoprire la bellezza nei dettagli, per raccontare quello che ci emoziona, ma senza esagerare, se è possibile. Almeno sarà che quando portavi a stampare un rullino, quando la fotografia c'aveva un costo, no? C'era tutto un altro tipo di consapevolezza che così, sarebbe male nemmeno riuscire a recuperare, almeno un pochino comunque. Le parole dell'estate, parole e non immagini, con Francesco Filippi in regia. La prossima ora è tutta per noi, partiamo.

0: il suo percorso di studi. La sua materia era canto, visto che letteralmente il successo gli è esploso in mano e ha potuto dedicarsi da subito a fare quello, insomma. Era My Body Isn't Ready nell'estate di Blue 2000. Guardando un pochino indietro nel tempo, però, perché l'idea di questi pomeriggi insieme è di recuperare le voci e i temi più interessanti della stagione passata, dicevo, guardando indietro, avevamo parlato dello spettacolo che racconta una delle storie più amate di sempre, dal libro di Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe, che è stato a teatro con la regia di Stefano Genovese, a cui chiedevo, ma senza girarci troppo intorno, no? Cioè, se avete fatto 4 stagioni e venduto più di 150.000 biglietti, qualcosa di buono, insomma, ci sarà sicuramente, no? Riascoltiamo.
1: Estate in Blue 2000.
2: Io credo di sì, soprattutto arrivare alla 4ª edizione. Ormai in Italia gli spettacoli teatrali vanno in giro 1, 2 anni, 3 anni, se va bene, e questo invece è il 4º anno dove abbiamo avuto tantissime richieste. Il produttore infatti si è convinto a fare anche questo 4º anno, perché tutti i teatri lo chiamavano per avere lo spettacolo, e quindi evviva. No, sta avendo molto successo. Noi abbiamo rodato ancora meglio lo spettacolo, abbiamo portato delle modifiche, quindi c'è...
0: Ecco, questo volevo chiedertelo adesso, a prescindere dal fatto che archiviata a Roma, vedo Teatro Augusteo di Napoli da venerdì prossimo 27 febbraio, ma c'è un calendario pieno, insomma, fino ad aprile. Sanremo non ti temo, praticamente.
2: Noi affrontiamo anche Sanremo perché secondo me appunto chi non vuole stare a casa, perché tanto a Sanremo puntualmente negli altri programmi, negli altri canali televisivi non c'è niente, certo, perché non fanno concorrenza, almeno uno esce da casa e ha una valida alternativa, andare a teatro, che è sempre un bel andare a vedere qualcosa.
0: Tra l'altro, no, dicevi di una versione ancora più spettacolare. Uno si aspetta una macchina, come dire, bene oliata, no? Il cast è sempre lo stesso attraverso queste 4 edizioni?
2: È cambiato un po' negli anni, c'è un attore cambiato il primo anno, un altro cambiato il secondo anno, però diciamo che lo zoccolo duro è sempre lo stesso.
0: Okay.
2: E la come dici tu, si è oliata la macchina anche degli attori, dello spettacolo, della tecnica, quindi è tutto molto adesso è tutto molto armonico, come dovrebbe essere, non va a scatti, il racconto procede dritto, è uno spettacolo come il libro, cioè che si vede in un boccone, è un atto unico di 1 ora e 25, quindi ha anche quella cosa in più. Noi abbiamo appena chiuso a Roma lo scorso weekend, lo spettacolo iniziava alle 8:30, alle 10 eri già fuori, potevi andare a cena fuori senza andare a cena a mezzanotte il dopo teatro, quindi a quel come il libro, perché il libro,
0: certo, è un morso.
2: Lo leggi in un boccone, cioè, certo, in un'ora te lo godi, e abbiamo voluto tenere lo stesso ritmo del libro, ecco.
0: Tra l'altro parliamo del libro più tradotto al mondo dopo la Bibbia, voglio dire, cioè, come dire, l'effetto sorpresa non c'è, no? Cioè, come si fa a costruire uno spettacolo che sia avvincente, che sia affascinante su un testo così famoso senza che sembri tutto, sai, un po' telefonato, no? Un po' già sentito, un po'...
2: Guarda, ti dico, non sono il più tradotto al mondo, ma nonostante abbia 85 anni questo libro, che è uscito nel 43, anche di più forse, continua a essere anche il più venduto, cioè non solo il più tradotto, ma continua a essere nelle classifiche, magari della letteratura per infanzia, però sempre in classifica, senza avere dei grandi diciamo aggiornamenti, ovviamente. Come tenere? Tenendo lo spirito del racconto, nel senso che ho mantenuto il testo, è un romanzo, non è un testo teatrale, quindi c'è tutta una parte, ci sono dei dialoghi, e io ho mantenuto fedeli quei dialoghi scritti dall'autore, perché li aveva scritti benissimo, e tutta la parte di romanzo, quindi di racconto, per rappresentarlo, per farlo arrivare agli spettatori, perché quando un libro è così famoso ogni spettatore ha una grande aspettativa,
0: certo,
2: e quindi si è fatto una propria idea di come è fatto questo piccolo principe, di come è fatto quel mondo, eccetera. Io ho affidato a tutti i linguaggi del teatro la rappresentazione di questo mondo, quindi tutta una parte visiva fortissima, quindi scene, costumi, luci, tutta anche una parte musicale che nel testo non c'è, però ho usato delle canzoni famose che la gente conosce, quindi non è un musical, è uno spettacolo teatrale ma non è un musical, però delle canzoni che in qualche modo, con quello che dicevano, con quello che raccontavano e anche con la musica stessa, secondo me interpretavano bene il sentimento di quel personaggio. quindi è tutto un po' ho usato tutti i linguaggi del teatro, ho messo anche degli artisti

0: circensi, cioè, tra quindi... tutti, proprio perché...
1: No, mi incuriosivo perché quindi c'è la musica ma non è un musical, ci sono gli acrobati ma non c'è il circo, c'è la prosa ma non è uno spettacolo, come dire, di prosa, no?
0: Cioè... esatto, non è solo parola, e c'è un po' tutto, perché il teatro comunque veramente comprende linguaggio a 360 gradi. Io ho cercato di, ho attinto, non volevo mettere tutto, non è un varietà, quindi anche gli acrobati per esempio non sono scelti perché faccio un varietà, a un certo punto interrompo la storia e vi faccio divertire con un numero, no? Ho scelto delle discipline e degli acrobati che facessero quelle discipline che potessero rappresentare un personaggio con quella funzione, ecco.
1: È interessante anche perché poi parliamo di un libro per ragazzi che poi si riscopre anche da adulti, no? Cioè, almeno in due momenti della vita è un libro che è passato per mano, questo.
0: Sì, ma soprattutto sono due libri diversi, forse anche tre a volte, perché quando lo leggi da bambino, come è successo a me, allora ti diciamo che ti affascina e ti prende bene, perché fai il tifo per questo bambino come te. Che affronta e sfida gli adulti, quindi diventa il tuo eroe. Da bambino il Piccolo Principe riempie gli adulti di domande, nel testo lo fa proprio per mettere sotto scacco gli adulti che molte volte predicano bene e razzolano male, quindi insegnano eccetera. Da adulto invece scopri un altro livello, un'altra profondità del libro, quindi quello che a volte viene, forse un po' esagerando, chiamata una filosofia di vita, un po' tanto, tanta responsabilità da attribuire a questo volume, però in realtà ha delle morali, e forse sarà il più tradotto, ma è anche forse quello più saccheggiato di aforismi, perché le frasi del Piccolo Principe, sì, le trovi in qualunque,
1: sì, sì,
0: in qualunque tazza, qualunque maglia, qualunque,
1: per fortuna,
0: posto,
1: che l'essenziale era invisibile agli occhi, insomma.
0: Esatto, invece li sono visibilissimi gli aforismi.
1: No, e poi è bellissimo,
0: però ce ne sono tanti.
1: È bella anche l'idea di poter andare a teatro padre e figlio, genitore e figlio, e condividere un percorso, insomma, un po' perché, esatto, è bello andare a teatro, ecco, a prescindere, no? Educarli,
0: no assolutamente, ma proprio detto quello, perché è uno spettacolo che va bene ovviamente per i bambini, per i ragazzi che sono affascinati, ma a differenza degli spettacoli per bambini, dove gli adulti puntualmente si annoiano perché magari lo spettacolo è pensato solo per bambini, è detto e recitato in stampatello come se i bambini fossero scemi, tra l'altro. Invece è uno spettacolo che piace anche agli adulti, e ti dico solo che lo spettacolo parte con Space Oddity di David Bowie, per esempio, quindi anche musicalmente affascina gli adulti, ma soprattutto è che, essendo uno spettacolo per adulti, nel senso che parla di adulti, ai bambini piace. A bambini piace perché loro vogliono che gli si parli come degli adulti.
1: Certo.
0: E non come dei bambini, perché poi i bambini sembrano sempre scemi, non lo sono. Sono solo immaturi, devono ancora crescere, ma non sono scemi, anzi, sono molto più svegli di noi.
2: Uno spettacolo che torna in scena in autunno, tra l'altro, tra ottobre e dicembre, ma ci sono tutte le info online. Il piccoloprincipe.show è il punto di partenza. Le parole dell'estate.

Le parole dell'estate.

Una canzone arrivata all'improvviso, questa un po' come un fulmine a ciel sereno, No More Than You, ma ci sono di mezzo le celebrazioni e la ristampa in arrivo del secondo album di Beyoncé, che è uscito ormai 20 anni fa. Le parole dell'estate. Il tempo passa veloce, evidentemente, ecco perché sarebbe importante rispondere a certe domande fondamentali tipo: montagna o mare? Neve o sole per tutto l'anno? Ed è la classica domanda da $1 milione che scienziati e medici si trascinano dietro ma da decenni ormai. Cioè, meglio l'aria frizzante dell'alta quota o il clima mite e rilassante del Mediterraneo, se l'obiettivo dichiarato è arrivare a campare fino a 100 anni? Spoiler: la risposta è molto meno romantica di quanto non possiamo immaginare, perché le ricerche più recenti lo dicono chiaramente: non esiste sulla mappa geografica una temperatura perfetta capace da sola di farci arrivare a soffiare ste 100 candeline. Il clima fa da contorno, sicuramente influisce su come ci muoviamo, su come reagisce il nostro corpo, questo è sicuro, però a decidere davvero quanto resta al nostro orologio biologico è un insieme di elementi: quello che mettiamo nel piatto ogni giorno, per esempio, quanto ci muoviamo, come dormiamo, le persone che abbiamo intorno e pure la qualità dei servizi sanitari a cui possiamo accedere. Prendiamo il freddo, per dire. Negli ultimi anni la scienza ci sta riflettendo parecchio, no? I laboratori hanno visto che le basse temperature sembrano quasi frenare l'invecchiamento. Parliamo di test su lieviti, moscerini, vermi, insomma. In questi organismi il freddo abbassa i ritmi del metabolismo, riduce lo stress ossidativo, insomma, adesso senza entrare troppo nel dettaglio, però risveglia in qualche modo quei geni riparatori che rimettono a posto le proteine danneggiate, e sembra quasi un'assicurazione sulla vita, ed è sicuramente affascinante. Se non fosse che l'uomo è una macchina, diciamo, un pochino più complessa, ecco, di un lievito, ecco perché non si può semplicemente trasferire questa pratica su di noi. Però una cosa interessante succede anche a noi, cioè il freddo attiva il cosiddetto grasso bruno, che è una specie di piccolo bruciatore interno, insomma, produce calore consumando energia. Più è attivo, meglio gestiamo gli zuccheri, l'insulina, il peso, ma da qui a dire che il freddo allunga la vita è lunga, insomma, anche perché non ci sono quelle famose prove scientifiche inconfutabili, no? Di cui la scienza si nutre. C'è una domanda però che viene spontanea quando si affronta il tema della longevità, perché se guardiamo la mappa dei centenari, no? Quelle famose blue zone, la nostra Sardegna, il Cilento, Okinawa, la Grecia, Costa Rica, cioè quasi tutte hanno un clima mite e temperato. Quindi forse è il caldo l'ingrediente segreto? Gli studiosi su questo sono categorici: non è il sole in sé che fa il miracolo, perché il fatto è che in questi posti ad alta concentrazione di centenari le persone fanno, quasi senza accorgersene, le cose giuste. Mangiano soprattutto alimenti vegetali, stile dieta mediterranea, si muovono ogni giorno in modo naturale, senza bisogno di iscriversi in una palestra, no? Fumano poco, dormono bene, hanno una rete sociale forte che abbassa lo stress, vivono in contesti dove anche la prevenzione funziona, e il clima temperato aiuta semplicemente a stare di più all'aria aperta e a fare una vita più attiva. Ma il pacchetto completo è quello che fa la differenza. Anzi, gli estremi fanno sempre male, no? Il freddo, troppo freddo, restringe i vasi sanguigni, alza la pressione, affatica il cuore. Non è un caso che d'inverno aumentino i ricoveri per infarti, per esempio, sui più fragili. E il caldo, disidratazione, colpi di calore, cioè di sicuro al nostro corpo gli sbalzi del meteo non piacciono per niente. Prendiamo i paesi nordici, sono sempre in alto nelle classifiche per aspettativa di vita, ma il merito non è solo per il clima, ci entra la qualità degli ospedali, del reddito, dell'istruzione, della sicurezza. E allo stesso modo nei tropici si vive spesso meno, ma non per il caldo, per la povertà e la mancanza di cure. Senza contare che oggi, tra riscaldamento e aria condizionata, diciamo che l'impatto del clima sulle nostre case l'abbiamo, diciamo, neutralizzato. Quindi cosa serve davvero per vivere a lungo? Che poi è un po' il segreto di Pulcinella pure questo ormai, eh? Serve non fumare, serve mantenere un peso forma, un po' di movimento costante, cibo sano, sonno di qualità, relazioni vere e controlli medici regolari per tenere a bada pressione e colesterolo. Cioè, il clima può condizionare le nostre giornate, sicuro, ma non decide la durata della nostra vita. Il vero segreto è nelle scelte che facciamo ogni giorno, anche quella di iniziare a cambiare vita, per esempio dopo l'estate. Ecco, tutto sta a cominciare in qualche modo. Le parole dell'estate:

0: Indietro al 1991 e già allora la storia dei Simple Minds aveva un certo peso, no? Scozzesi di Glasgow sopravvissuti a 5 decenni di musica da festeggiare l'anno prossimo con un tour mondiale. Jim Kerr, tra l'altro, che di Simple Minds è il cantante leader indiscusso, ha ottenuto la cittadinanza italiana già nel 2022 e da anni vive in Sicilia. Deve essere un po' quel fascino del mare, no? Che cantava pure Enrico Ruggeri, non so se vi ricordate. Ed è la canzone con cui ci salutiamo. Pronti a tornare ancora domani, puntualissimi, stesso posto, stessa ora. Ciao!
1: Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo

tu vieni giù da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura, sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: sta bestia che porto dentro e chi ti ama non lo scordare.
1: Non è mai troppo tardi.
0: Luna di giorno, madre del tempo, stella di mare.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: dipinto di blu.
1: Era il 24 febbraio del 2004 e la stellina della Stax ci lasciava a Memphis, in Tennessee. Al St. Francis Hospital moriva di cause naturali a 85 anni Estelle Axton, cofondatrice della leggendaria Stax Records, la casa discografica di superstar della musica soul quali Otis Redding, Rufus Thomas, Sammy Dave, Isaac Hayes e Staples Singers. È suo genero Fred Frederick a comunicare la triste notizia.

una delle più celebri fondatrici delle canzoni d'America del Soul, lasciava in Tennessee, a Memphis, la patria del soul, la patria di Elvis Presley, potremmo dire, la patria di quel genere di America un po' particolare, ed era il 2004. In quell'anno, nel frattempo, Max Pezzali, in Italia, produceva Lo strano percorso, una canzone scritta e cantata da lui stesso, il primo singolo estratto da Il mondo insieme a te, il primo album da solista del cantante di Pavia, il brano prodotto da Marco Guarnerio e Pierpaolo Peroni, contenuto anche in Tutto Max, Max Live 2008 e Le canzoni alla radio. E con questa canzone Max Pezzali partecipa al Festival Bar 2004. Il video Lo strano percorso venne invece diretto da Gaetano Morbioli, che si è avvalso della fotografia di Gianluigi Palumbo. Insomma, il video racconta di una storia d'amore messa alla prova dalla partecipazione della ragazza a un reality show intitolato La Casa, un po' la parodia del Grande Fratello. E nel ruolo del conduttore dello show c'è Fedro Francioni, partecipante della terza edizione del Big Brother. Il video è stato girato in parte a Verona, di cui sono visibili alcuni luoghi come il Parco Giardino Sigurtà. Hanno inoltre partecipato come comparse il pubblico del reality show, diversi studenti di teatro di un liceo scientifico della città. È Lo strano percorso di Max Pezzali, ex 883.

E da Max Pezzali ci spostiamo sul Festival di Sanremo di quell'anno. Era il 54esimo festival che si tenne a Sanremo, sempre al Teatro Astion, dal 2 al 6 marzo 2004, condotto da Simona Ventura insieme a Gene Gnocchi e la partecipazione di Paola Cortellesi e Maurizio Crozza, assente la seconda e la terza serata. Inizialmente a condurre questa edizione del festival era stato chiamato Paolo Bonolis, ma era talmente impegnato a fare i tuoi Domenica In che non poté partecipare a questa edizione. E poi ci fu poca sintonia con il direttore artistico che all'epoca era stato Tony Renis, e così il 23 ottobre 2003, a pochi mesi dall'inizio della manifestazione, rinunciò, avrebbe poi condotto con successo l'edizione del 2005, e il festival fu affidato alla Ventura, che era reduce del successo della prima edizione dell'Isola dei Famosi, che all'epoca era trasmesso dalla Rai, che accettò l'incarico ai primi di gennaio, terza donna nella storia della kermesse dopo Loretta Goggi e Raffaella Carrà ad aver condotto il festival. Vinse Marco Masini, già vincitore della sezione Nuove Proposte nel 90, con la canzone L'Uomo Volante, e la direzione artistica dell'evento venne curata proprio da Tony Renis con la collaborazione di Gianmarco Mazzi, la regia di Stefano Vicario, la scenografia di Gaetano Castelli e l'orchestra diretta da Leonardo De Amicis. Per la prima volta dal 1984 in questa edizione non ci fu la divisione di cantanti in big o giovani nuove proposte, ma un'unica competizione, e dopo aver ascoltato Marco Masini e la sua Uomo Volante, vincitrice del 2004, vi spiego il perché.

Vi stavo dicendo, prima di aver ascoltato la canzone di Marco Masini, vincitrice del Sanremo 2004, L'Uomo Volante, che in quell'anno non vi furono big e nuove proposte, ma tutti in un'unica competizione. Perché? Perché le case discografiche, come già era accaduto nel 75, boicottarono Sanremo, non inserendo nomi di spicco né tra i partecipanti alla gara né tra gli ospiti d'onore, perché erano andati in conflitto con l'organizzazione di Tony Renis. E il cast di cantanti in gara di questa edizione fu composto prevalentemente da interpreti all'epoca esordienti o comunque poco conosciuti, e questa fu una delle cause dello scarso numero di spettatori ottenuto nelle varie serate. Con il 38,98% di share, l'edizione 2004 a oggi è la seconda edizione del festival meno vista di sempre, dopo quella del 2008. Inoltre questa fu anche l'edizione in cui, per la prima volta nella storia della televisione italiana, il festival venne superato negli ascolti da un altro programma. La terza serata della kermesse fu infatti battuta nella gara dell'audience dalla settima puntata della quarta edizione del Grande Fratello, in onda su Canale 5, condotto da Barbara D'Urso. Perché vi era stato questo dissidio tra Renis e la conduttrice Simona Ventura? La partecipazione del sassofonista 14enne Francesco Cafiso, in realtà ospite. La Ventura si oppose alla partecipazione di un minore in violazione di una norma per la tutela dei minori in video approvata pochi mesi prima, e Renis, in qualità di direttore artistico, impose la sua scelta. L'esibizione di Cafiso venne comunque accolta molto favorevolmente dal pubblico. Clamorosa poi la partecipazione di Adriano Celentano, che già nel 2003 si era proposto per la direzione artistica del festival, ricevendo poco o nessun riscontro da parte della Rai. Renis invitò Celentano come ospite ripetutamente senza risultato, e lo iscrisse quindi al novero del cagasotto, come lui stesso li definì, che avevano rifiutato il suo invito per paura del boicottaggio imposto dalle case discografiche. E allora Celentano si presentò a sorpresa alla serata finale a titolo gratuito, grazie all'interessamento dell'allora direttore generale della Rai. Il molleggiato, accolto da una standing ovation, abbracciò il vecchio amico Renis, lo difese dagli attacchi ricevuti negli ultimi giorni, e l'esibizione di Celentano fece slittare di parecchio l'esibizione del ballerino Joaquin Cortés, previsto come ospite, che polemicamente se ne andò prima di esibirsi. Insomma, una deragliazione contro l'altra, per l'appunto un deragliamento contro l'altro, di giorno in giorno sempre peggio. Noi, tra quelli che erano le nuove proposte di allora, ne abbiamo scelta una, Generale Kamikaze di Stefano Picchi.

E andiamo al mese di giugno, per l'appunto, del 2004. L'8 giugno vengono liberati in Iraq, durante un'azione mirata, tre ostaggi italiani e un polacco che erano stati catturati i giorni prima. Dal 9 al 13 giugno l'Unione Europea, nei 25 stati, si svolgono le elezioni per il Parlamento europeo. Il 28 giugno in Iraq, trasferimento formale della sovranità nazionale dalla coalizione guidata dagli USA al governo di transizione iracheno. E così il 30 di giugno la sonda Cassini è la prima navicella spaziale ad entrare nell'orbita di Saturno, il pianeta gigante con gli anelli. Il 1 luglio Saddam Hussein, ex presidente dell'Iraq, accusato di crimini di guerra, fa la sua prima apparizione in un'aula di giustizia dal giorno della sua cattura. E andiamo avanti con le curiosità della storia della musica di quell'anno. La chitarra più cara della storia è di New York del 24 giugno 2004, la Fender Stratocaster nera, che Eric Clapton ha ribattezzato Blackie. Era stata venduta a un'asta di Chrissy per l'astronomica cifra di $959.500, diventando la chitarra più costosa della storia. Nel 1970 Clapton, che era stato influenzato da Jimi Hendrix, decide di cambiare strumento. Dall'amata Gibson Les Paul passa all'altrettanto versatile Fender Stratocaster, alla prima che possiede affibbia il nominio di Brownie marroncina. Nello stesso anno scopre il negozio Shobad a Nashville e lì compra ben 6 Fender Stratocaster degli anni 50. Tre di queste le regala a George Harrison, Pete Townshend e Stevie Winwood. Delle altre 3 invece prende le parti migliori e le assembla in un unico esemplare cui dà il nome di Blackie. E così Blackie appare in pubblico per l'ultima volta nel 91 alla Royal Albert Hall di Londra, in una delle celebri 24 serate consecutive che Clapton tiene nel Tempio della Musica inglese. E andiamo ad ascoltarci adesso una canzone dei Maroon 5, This Love.

0: E dalle canzoni dei Maroon 5 del 2004, This Love, andiamo a uno dei film più importanti di quell'anno, un colossal vero e proprio. Sto parlando di Troy, il film di Wolfgang Petersen con Brad Pitt, Orlando Bloom, Diane Kruger, Eric Bana, Sean Bean, Peter O'Toole, un film di genere mitologico. Finalmente Hollywood ritorna alla mitologia, che incassò 15,4 milioni di euro nella sola Italia. Andiamo ad ascoltare il trailer.
1: Esiste una leggenda di 2800 anni fa che racconta di una regina che tradì il suo re e del condottiero chiamato per vendicarlo. Se vale la pena di combattere per amore, non ci fu mai battaglia più giusta.

Eh già, era Troy, il grande colossal che venne prodotto nel 2004 da Hollywood, perché la guerra di Troia la conosciamo o crediamo di conoscerla tutti, perché a scuola abbiamo amato o subito Omero, perché alcuni suoi protagonisti hanno nomi che valicano anche la barriera dell'incultura dei talk show televisivi o dei vari grandi fratelli. I meno giovani poi hanno anche avuto la fortuna di nutrirsi di peplum e affini negli anni 60 e questo ha ampliato il loro immaginario in materia. Certo, non è proprio la ricostruzione storica perfetta della guerra di Troia, ma certamente ci porta all'interno di un ambiente molto interessante come quello del mito della guerra di Troia, il grande colossal targato Hollywood. Venne girato a Malta, in Messico, con gli interni degli Shepperton Studios di Londra, controllato dal regista, anche produttore, la sceneggiatura di Benioff, liberamente ispirata proprio all'Iliade di Omera. Muoiono per esempio l'antipoetico Menelao, il malvagio prepotente Agamennone, che invece morirà solamente in ritorno nella loro terra natia, lo stesso Achille e alla scontata assenza degli dei dell'Olimpo, soltanto citati. Il principale mutamento è il tempo dell'azione. Tra lo sbarco delle 1000 navi e il sacco di Troia o di quanto tempo passa? Non si sa bene, ma non più di 2 mesi, il che permette una più efficace concentrazione drammatica. In questo costoso film della Warner si ricorre al computer per schierare sul campo di battaglia 75.000 guerrieri, di cui solo 1.250 sono uomini veri, 1.000 messicani e 250 bulgari, addestrati da un ex ufficiale dell'esercito britannico. Pochi effetti speciali nel risolutivo duello tra Ettore e Achille, un Brad Pitt potente e veloce, apogeo dell'azione epica, filmato con insolita cura tecnica, come nell'ultimo canto dell'Iliade. La restituzione del corpo di Ettore al vecchio Priamo è una delle scene più suggestive. La pietas per i morti è uno dei temi ricorrenti in questo colosso bellico, dove la ferocia della guerra è più volte enunciata, causa di strazio per i vinti e di gloria immortale per i vincitori. Per una volta Hollywood ha saputo uscire un po' dal mito, ma sapendo costruire qualcosa di veramente efficace, dice il Morandini. Bene, e sugli spunti della guerra di Troia, di questo grande colossal del 2004 con Brad Pitt e Troy, anche questa puntata del nostro Nel Blu Dipinto di Blu giunge al termine. Ringrazio tutti voi per averci ascoltato e vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gent di ier,
2: d'incu
1: e de duman,
2: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
2: va in onda il
1: Cicciaremmo un cicinin
2: con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. L'Iran minaccia attacchi sulle basi americane in Europa in caso di escalation. L'esercito israeliano apre un'inchiesta sulla morte della piccola Indra Rajab a Gaza nel 2025. Ucraina, ancora raid russi, 4 vittime a Kherson, sotto pressione Zelensky, l'ex ministro della difesa Fedorov, rimosso, chiede nuove elezioni. Scia di femminicidi, in 6 giorni 6 donne morte per mano del compagno, 2 solo nella giornata di ieri. Si continua a indagare sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina il giorno di Ferragosto, al vaglio della procura i buchi della vigilanza e degli addetti alla sorveglianza. Buonasera da Antonella Mitola. L'Iran minaccia di colpire le basi americane nei paesi dell'Europa in caso di escalation della guerra nel Golfo. La NATO replica pronti ad affrontare qualsiasi minaccia. Sentiamo Leonardo Possati.
2: Sale la tensione tra Iran e Stati Uniti e l'Europa entra, almeno sul piano delle minacce, nel raggio della crisi. Secondo il Financial Times, Teheran avrebbe valutato possibili piani contro obiettivi militari americani nel continente in caso di nuova escalation decisa da Washington. Tra gli scenari citati figurano la base di Bezver in Bulgaria e infrastrutture militari a Cipro. Sofia ha già rafforzato la sicurezza, mentre la NATO assicura che difesa e deterrenza restano operative. A preoccupare è l'arsenale iraniano, il più ampio del Medio Oriente, con missili capaci di raggiungere fino a 2000 chilometri e attacchi combinati con droni e missili da crociera. Da Teheran arrivano avvertimenti, una risposta a nuovi raid americani potrebbe andare oltre la regione. Il ministro Crosetto definisce irrealistica l'ipotesi di basi italiane nel mirino, ma il timore occidentale che il conflitto non resti confinato al Medio Oriente. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: E l'esercito israeliano apre inchieste penali sulle uccisioni della bambina Indra Rajab e di altri 15 palestinesi uccisi nel 2025 a Gaza, 9 morti oggi in un raid contro una stazione di polizia nella striscia. Sentiamo Elena Aquilanti.
3: I soldati israeliani hanno marchiato con un numero scritto col pennarello alcuni palestinesi fermati durante un blitz in Cisgiordania, vicino a Jenin. L'esercito ha ammesso l'episodio definendolo un errore e annunciando provvedimenti disciplinari per i soldati coinvolti. Proprio oggi l'IDF ha chiesto di aprire un'indagine penale sulla morte della piccola Indra Rajab, la bambina di 5 anni uccisa a colpi di mitra dai soldati israeliani insieme alla sua famiglia e agli operatori della Mezzaluna Rossa arrivati per soccorrerli. Intanto a Gaza si continua a morire anche nei giorni in cui si negozia la pace. Un raid di Tel Aviv ha centrato un caffè sul lungomare di Gaza City, provocando almeno 6 vittime. Secondo Israele l'obiettivo dell'attacco erano i vertici di Hamas, ma ad aver perso la vita c'è anche un bambino. Così si allunga la lista dei minori che continuano a morire nella striscia di Gaza. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: E ora la guerra fra Russia e Ucraina. Kiev chiede elezioni. L'ex ministro della difesa Fedorov, amato dai giovani, ma rimosso per contrasti con le forze armate dal presidente Zelensky, che ha licenziato il vice capo del suo staff Irina Mudra, indagata oggi con un ex parlamentare nell'inchiesta sulla corruzione che vede coinvolti i vertici dell'amministrazione ucraina. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
4: La guerra si intensifica in Ucraina. Droni russi sono stati lanciati contro la città meridionale di Kherson, centrando un pulmino in viaggio, mentre droni ucraini hanno colpito un veicolo aziendale con operai a bordo nella città orientale di Lugansk, sotto controllo di Mosca, che intanto afferma di aver conquistato un altro villaggio nel Donbass. Entrambi gli attacchi hanno provocato vittime civili. Sollevati invece prigionieri, 103 per parte, rilasciati oggi in uno scambio reciproco che secondo Kiev potrebbe ripetersi entro fine mese. Gli ormai ex ostaggi ucraini, appena scesi per una sosta dal pullman che li sta riportando a casa, hanno subito chiamato al telefono i familiari piangendo e si sono messi in posa tra le bandiere indossate per la foto ufficiale. Non si sa se verranno rimandati al fronte, mentre nel resto del paese sono in corso mobilitazioni forzate e con la scarsità di combattenti l'Europa ha deciso a luglio di prorogare fino al 2028 la protezione temporanea per gli ucraini in fuga, concessa però solo a coloro che sono in regola con la leva militare in patria. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: La questione dei migranti. A Ceuta il governo spagnolo sta predisponendo un piano per l'accoglienza di 500 ragazzi minori non accompagnati che hanno superato la frontiera col Marocco. Intanto si allarga il problema dei dublinanti. Dopo la Germania, anche Austria e Svizzera annunciano la volontà di rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Sentiamo Fausto Nicastro.
5: Per ovviare al problema dei migranti minori non accompagnati entrati a Ceuta a fine luglio, il governo spagnolo sta lavorando a un piano di emergenza che prevede il trasferimento di circa 500 ragazze minori nella penisola iberica. L'affidamento avverrebbe in strutture specializzate nelle comunità autonome spagnole, mantenendo però la tutela legale in capo a Ceuta. Il passaggio si rende necessario per superare lo scontro tra governo centrale e alcune regioni che hanno rifiutato la presa in carico di minori non accompagnati, nonostante la loro redistribuzione sia prevista quando l'emergenza superi le capacità dei centri di frontiera. Intanto non si fermano le traversate sul Mediterraneo. La Guardia Costiera Italiana ha soccorso un barchino segnalato alla deriva, mettendo in salvo 36 persone. Ancora è risolta poi la questione dei cosiddetti dublinanti. Dopo la Germania, anche Austria e Svizzera hanno comunicato la volontà di rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo in base ai nuovi accordi europei. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Fra pochi giorni il 10° anniversario del terremoto che sconvolse il centro Italia, morirono 300 persone, oggi c'è ancora voglia di rinascita, sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: Pochi giorni e saranno 10 anni dal terribile sisma che sconvolse Amatrice. L'area più colpita ha visto finora il recupero di 1628 edifici e 2668 unità immobiliari. Le parole di Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione del sisma del 2016.
7: La ricostruzione di Amatrice si può suddividere in due grandi fasi. La prima, piena di incertezze, false partenze, macchinosità burocratiche. La seconda, finalmente avviatasi 3 anni fa, segna invece un cambio di passo documentato dal numero di cantieri pubblici e privati che finalmente stanno restituendo speranza a una città ferita, ma che vuole guardare con fierezza verso la possibilità di riconquistare un nuovo futuro.
6: Oltre all'ospedale, il municipio e il Duomo, tra i progetti più rappresentativi c'è il recupero dell'ex complesso monumentale Don Minozzo, il più grande cantiere post ricostruzione che sarà completato nel 2027 per diventare uno spazio per la comunità locale. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Almeno 100 persone sono morte a causa di una frana in una miniera d'oro illegale nella parte occidentale della Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun. La tragedia è avvenuta ieri nella miniera d'oro artigianale a circa 50 chilometri dalla città centrafricana di Badua. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso. Non si ferma la tragedia dei femminicidi, 6 le donne uccise da Ferragosto, le ultime 2 solo ieri, sentiamo Erika Calvani.
8: Femminicidio risulta la parola più cercata nel 2026 sul portale dell'enciclopedia Treccani, un triste record che non ferma la violenza sulle donne e la drammatica scia di sangue. Sono 6 i casi di femminicidio negli ultimi 4 giorni. Ieri pomeriggio a Corigliano Rossano, nel Cosentino, è stato trovato il corpo in un fondo agricolo di Carmela Bifano, 72 anni, con ferite alla testa inferte probabilmente con una pietra. A dare l'allarme era stato il marito 80enne, oggi però è stato sottoposto a fermo come indiziato del delitto. Sempre nel Cosentino, il GIP di Bari ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'uomo albanese ritenuto responsabile della morte di Ornella Forastefano. Cresce intanto lo sdegno per il fallimento di un sistema che avrebbe dovuto proteggere Tania Terrin e per la mancanza di adeguati provvedimenti restrittivi nei confronti del suo ex compagno. La vittima aveva denunciato più volte l'ex compagno per violenza e altre 3 donne lo avevano denunciato nel 2002, nel 2010 e nel 2021. Ieri a Colleferro, vicino a Roma, Ioanna è stata uccisa a coltellate tra le mura domestiche. Il compagno, un 69enne tunisino, ha confessato l'omicidio. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Tragedia nelle campagne del Salento, al confine fra Nardò e Porto Cesare. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere frutta. Figlio e nipote, preoccupati dal fatto di non vederlo rientrare, sono andati a cercarlo, trovandolo ormai privo di vita con i cani addosso. I carabinieri stanno risalendo ai proprietari dei 2 animali. Proseguono le indagini sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina a Ferragosto dal Museo della Città dello Stretto. Potrebbero ricevere un procedimento disciplinare i custodi presenti al momento del fatto. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
9: Nenti saccio, nenti visti e nenti voglio sapiri. Il furto dei 4 quadri del Polittico di San Gregorio di Antonello da Messina al Mume a Messina sembra l'attuazione pratica dell'antico detto siciliano, almeno per i 4 custodi al lavoro la notte di Ferragosto. Non so niente, non ho visto niente e non voglio sapere niente, sembra essere stato il loro interrogatorio, mentre la regione ha aperto un'inchiesta interna. L'allarme suona e loro lo spengono. Evidentemente era un falso contatto, si sono giustificati. Non sono stati rubati bruscolini, ma 4 opere d'arte straordinarie, sicuramente su commissione, e 2 sono state dimenticate dimenticate, quasi gettate come immondizia, accanto a un muretto del museo. Forse i ladri sono stati sorpresi nella fuga. Secondo il procuratore della Repubblica di Messina, Antonio D'Amato, tutte le ipotesi sono aperte, anche quelle mafiose. Intanto ancora non si sa come sono fuggiti i ladri. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una lunga serie di gravi reati per ora resterà in carcere a La Valletta, lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. In Francia il diritto all'aiuto a morire ora è legge. Il presidente Macron ha promulgato il testo pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. Sentiamo Giorgia Bresciani.
10: Il testo, convalidato dal Consiglio Costituzionale la settimana scorsa con alcune riserve, permette l'autosomministrazione di un prodotto letale in presenza di un operatore sanitario che, se il paziente non può compiere fisicamente il gesto, può farlo al suo posto. L'accesso è subordinato alla presenza di una grave malattia incurabile, a una condizione clinica che coinvolga la prognosi vitale e alla verifica della capacità della persona di esprimere

0: mattina nella Basilica di San Pietro. Sentiamo Paolo Fucili.
1: Perdonare e vincere il male col bene, la civiltà dell'amore si costruisce così, predica Papa Leone.
2: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
1: Udienza del mercoledì a San Pietro, tema gli insegnamenti del Concilio sulla musica sacra, gregoriano e altri generi di musica, spiega il Papa, purché sia musica appropriata, al di là di mode e sensibilità personali, melodie nobili e semplici, testi profondi e comprensibili,
2: ispirati principalmente alla Sacra Scrittura, ai libri liturgici e alla tradizione spirituale della Chiesa. Su questo occorre vigilare.
1: Non si tratta infatti di decorare una celebrazione.
2: Nella liturgia cantare e suonare significa pregare.
1: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: E questo era l'ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sada in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.

Eccoci qua, tutti pronti per iniziare una nuova puntata di A Tutta Musica. Io sono Claudio Borroni e sono al microfono, mentre Angelo Sivelli è lì che comanda tutti quei pulsanti, quel su e giù, cioè quindi lui è il regista di Radio Orizzonti che mi accompagnerà in questa ora di musica che comincia proprio con un brano straordinario, bellissimo, un brano meraviglioso di musica classica composto da Claude Debussy, che si chiama Clair de Lune. Attenzione, perché non è l'unico Clair de Lune che c'è al mondo, perché tra poco, tra qualche brano, ci sarà un altro Clair de Lune che non è stato registrato come brano francese, ma sarà un po' più tedesco di Germania.

La caratteristica di questo brano e così pure di tantissimi brani composti da Claude Debussy è l'essenzialità delle note composte. Non c'è bisogno di avere miliardi di note per arrivare ad un obiettivo, che è quello di sensibilizzare l'ascoltatore. Qui ascoltiamo queste poche note essenziali ma meravigliose che ci colpiscono al nostro interno.

È un peccato, è un vero peccato farla finire qui questa canzone, ma ce ne sono tante altre molto belle che stanno per arrivare. Per esempio, Chanson d'amour. Non ci sono più i Manhattan Transfer. Hanno deciso di andare in pensione, sì, dopo la morte del loro leader. Sì, l'hanno sostituito, hanno fatto 2 o 3 anni ancora insieme a lui, ma poi qualcuno di loro ha dato un'occhiata alla loro carta d'identità e hanno detto tutte e tre insieme, Sam Vecch, ed è meglio piantarla lì finché siamo ancora all'apice del successo. Quindi oggi ci ascoltiamo Chanson d'amour con una lacrima dedicata ai Manhattan Transfer.

Delle due cantanti, quella che interpreta Chanson d'amour è la bionda, quella più alta, quella più slanciata, che ha proprio questa caratteristica di questo vibrato molto molto stretto, proprio tipica dei francesi. E in effetti lei canta un brano che almeno all'inizio sembra essere un brano francese.

Chanson d'amour, moi je v'adore. Sì, perché siete veramente straordinari, siete stati il più grande gruppo vocale bianco della storia del jazz, ma anche del pop, ma anche della musica veramente bella. Angelo, scusami, ma c'è Laura di là? Ah, non c'è, ma è andata via. Ah, quindi Laura non c'è, andata via. Ma sai cosa mi fa venire in mente questa frase? Laura non c'è, è andata via. Sai quel brano di Neck? Ma non possiamo metterlo su? Riusciamo a trovarlo? Vai!

non ho ben capito, ma Laura c'è o non c'è? Cioè, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, oppure se vuoi ci amiamo adesso o no. Laura c'è? No, adesso Laura c'è. Insomma, è veramente, è un grosso problema. Lasciamolo lì e andiamo a intervistare questo bravissimo cantante, che a me è sempre piaciuto moltissimo, Cliff Richard, e gli chiediamo proprio: Cliff, ti va di cantarci un brano qui a Radio Orizzonti? Per esempio quel brano che fa Please Don't Tease Me.

La voce di questo Cliff Richard, 40-45 anni fa, quando ho iniziato proprio a fare il cantante sul serio, assomigliava moltissimo alla mia. A me piaceva moltissimo e io mi rifacevo un po' a lui. Ma volete sapere che cosa vuol dire to tease? Please don't tease me significa non prendermi in giro.

Ecco, io vi parlavo di varie versioni di Chiaro di Luna ed ecco la seconda, che non è seconda a nessuno perché chi l'ha composta è Beethoven e qua non è Clair de Lune ma è Al Chiaro di Luna.

Lasciamo questo meraviglioso chiaro di luna di Ludwig van Beethoven per presentarvi una cantante italo-svizzera, direi più svizzera che italo, dotata di una grande personalità, al punto tale che il brano che ascoltiamo si chiama proprio Personalità. Lei è la signora Mina Mazzini. Ma c'è stato qualcuno prima di lei che cantava Personalità? Era un'altra italo-svizzera che si chiamava Caterina Valente. Personalità.

Ed era una mina dei primi tempi, eh? Sentivate anche la personalità, ma anche la grinta, la spontaneità di questa cantante. Ed ora, per quanto riguarda la musica da film, ascoltiamo un brano meraviglioso tratto dal Gattopardo, il film Il Gattopardo, e questo è il valzer, un valzer meraviglioso che mi ricorda una delle parti più belle di questo film, che ha avuto in sé tanti attori, tra cui Burt Lancaster, Alain Delon, ma gli occhi di Claudia Cardinale mi accompagneranno per sempre. Il Gattopardo.

Grazie alla discoteca di Radio Orizzonti possiamo ascoltare un brano che non ascolto da tantissimi anni, veramente saranno 30 anni che non ascolto più, un brano dei Moody Blues che stanno arrivando qui con Question.

Abbiamo ascoltato poco fa Mina, è arrivato il momento di ascoltare la sua competitor numero uno, almeno ai tempi, quando ancora questa sua competitor faceva solo la cantante. Poi lei si spostò invece molto di più sul settore, sul genere teatrale. Ed ecco a voi Milva che ci fa ascoltare Venite qui, Milord, accanto a me, Milord.

0: Ascoltando Milord, da qui capiamo subito che questo brano, un brano autorale, non è per tutti, come tutti i brani che ha sempre interpretato lei. Quindi lei si è presa una parte molto più piccola del pubblico, perché effettivamente è un pubblico che ama il brano autorale. E lei ha continuato così tutta la sua carriera, soprattutto in teatro, perché lì riusciva ad esprimere al meglio tutte le sue caratteristiche di grandissima professionalità.
1: Se dici solo un sì e non pensare no a chi ti fa soffrire, ti posso ben capire, gentil con te sarò. Se tu con me verrai, la vita cambierà, poiché

Ed era Milord con Milva. Mentre adesso ritorniamo non ai Manhattan Transfer, solo ai Manhattan senza transfer, con questo brano che si chiama Crazy.

Effettivamente questo Saraband ha un titolo che non mi aspettavo. Pensavo di sentire qualche cosa di più incasinato, diciamo così, e invece il brano è molto triste, è molto intimista, che ne so io. Chissà perché gli hanno dato questo nome, Saraband, ma sicuramente è meglio Saraband che Sinfonia numero 164,3 e mezzo.

Ma peccato che è finito. Bellissimo questo brano, eh? Non lo cantavo da 15 anni. Un altro brano straordinario sta per arrivare grazie alla penna meravigliosa di Burt Bacharach. Arthur's Theme, interpretato da Christopher Cross. Best Than You Can Do.

Mamma mia, che ricordi che mi dà questo brano, un brano veramente straordinario, grazie a Christopher Cross e soprattutto grazie a Burt Bacharach, cioè metti ancora Burt Lancaster di prima. Oggi non so se vi siete accorti, ma non ci sono brani jazz, ma ci sono dei brani pop meravigliosi come questo che sta arrivando grazie a Pino Daniele. Non me scucciavo piacere, non me scucciavo.

Bellissima la filosofia di Pino Daniele, non mascuccia. Bellissimo, tanto muori pure tu. Stammo incazzati, ma po' perché. Fantastico questo. Il napoletano è una lingua meravigliosa, altro che l'inglese. Sì, a proposito di inglese, abbiamo un grande inglese, Elton John, che ci fa ascoltare uno dei brani del suo primo long playing dove c'era contenuto Your Song, ma questo è Hold Me Closer, Tiny Dancer. Hold Me Closer, Tiny Dancer. Straordinario brano, godiamocelo tutto.

Hold Me Closer Tiny Dancer, Stringimi Forte Tiny Dancer. Con questo brano termina la nostra puntata di oggi di A Tutta Musica, e quindi Claudio Borroni al microfono vi saluta insieme alla regia di Angelo Sivelli, dandovi l'appuntamento, però non mancate, mi raccomando, se no vi vengo a trovare la prossima settimana. Buona serata a tutti, ciao.

0: Le spezie raccontano. Un programma a cura di
1: Carla
0: e Niva. E ancora un buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, siamo ancora qui a parlarvi di spezie. Ormai le stiamo trattando proprio in ordine alfabetico. Siamo addirittura già arrivati alla lettera L. E voi vi chiederete: la spezia con la lettera L, ma di che cosa parliamo, Carla?
1: Oggi parliamo di liquirizia. Avresti mai detto?
0: Mai,
1: che è una
0: mai.
1: Spezia? Ecco, la intendiamo sempre come...
0: come spezia, come insaporitore, è un elemento che esalta anche il gusto dei
1: piatti. Allora, la liquirizia è
0: glicirriza glabra.
1: Bene, lascio a te questa
0: quest'onore
1: di dire così. È una pianta perenne della famiglia delle leguminose, utilizzata come digestivo.
0: E lo sappiamo.
1: Sì, espettorante, antinfiammatorio e molto utile nella cura proprio della
0: tosse, questo che è.
1: Del mal di gola e anche dell'acidità gastrica. A questo punto andiamo
0: a scoprirla,
1: meglio.
0: Abbiamo detto, pensate che è stata menzionata nel primo erbario della medicina tradizionale cinese, si parla di una vita fa, ecco,
1: sì.
0: È usata in Asia da più di 5.000 anni per curare, come hai detto tu Carla prima, la tosse, anche le intossicazioni alimentari. Uno che esagera fa un pasto abbondante, mangia un pochino di liquirizia, e anche nella medicina cinese curavano anche i disturbi al fegato, mentre in Europa è stata introdotta solo nel XV secolo dai frati domenicani.
1: E la virtù che in passato ha reso celebre la liquirizia era quella invece dissetante.
0: Ah.
1: Gli sciiti, popolazione nomada d'origine iranica, che si cibavano solo di formaggi di capra e liquirizia,

0: Venezia
1: per mandare giù i formaggi di capra.
0: Camminavano per ore nel deserto senza patire la sete, proprio grazie all'azione rinfrescante di questa preziosa radice.
1: Ecco, però io vorrei aggiungere un'altra cosa. Allora, le calorie, non è che adesso di punto in bianco noi ci precipitiamo a mangiare liquirizia, perché così siamo in giro, siamo pieni di energia, non sentiamo né fame né sete. Attenzione, 100 grammi di liquirizia, un etto è un bel po', ma sai, con i tubettini, contengono 375 kcal.

0: e abbiamo dato il contenuto in calorie per un etto, però chiaramente la liquirizia ha delle altre proprietà. Contiene?
1: Sì, contiene 0 grammi di proteine.
0: Sempre per un etto.
1: Un etto. Poi carboidrati, e qui che sono un per po' quello alti, che danno le calorie, 93-55 grammi. Di zuccheri, 70 grammi. Grassi, niente. 0,05, praticamente niente. Fibra, anche questa pochissimo, 0,2. Sodio, 50 mg. E potassio, 37 mg.
0: Allora,
1: è proprio per questo che chi soffre di pressione bassa può trarre giovamento dalla liquirizia, perché aumenta la pressione del sangue. Però per lo stesso motivo non va, va consumata con parsimonia, e chiaramente chi ha invece la pressione alta
0: proprio teoricamente dovrebbe astenersi.
1: Esatto, esatto.
0: Se non proprio come strappo ogni tanto. Abbiamo detto la liquirizia. La liquirizia è una pianta erbacea, l'abbiamo già detto, perenne, e con lo stesso nome è indicato l'estratto vegetale che si ottiene dalla radice tramite la bollitura.
1: Ecco, la radice della liquirizia è commercializzata in forma di bastoncini da masticare.
0: Che uno è lì con sto bastone in bocca, gnom gnom gnom, e mastica.
1: Se non saltano i denti, bene. E tagliuzzata per preparare intasi, i tisane infusi in confetti invece preparati per l'estratto, oppure ridotta addirittura in polvere o anche in succo.
0: Che è buonissimo.
1: E abbiamo poi delle curiosità sulla liquirizia.
0: Sulla liquirizia, il nome liquirizia deriva da due parole greche, glikis, che significa dolce, e rizza, che sta chiaramente per radice.
1: Conosciuta sin dall'antichità per il gusto delizioso e per le proprietà medicamentose, la liquirizia era citata da Ippocrate, utilizzata poi invece da Napoleone per calmare i dolori allo stomaco, che gli venivano probabilmente prima delle battaglie,
0: che dalla stress, tensione. Che stress,
1: E poi fu addirittura trovata nel corredo funebre di Tutankhamon, e negli ospedali francesi addirittura veniva unita a orzo e gramigna per preparare invece delle tisane salutari.
0: Certo, gli effetti benefici di questa radice ne fecero per lungo tempo un prodotto esclusivo, e oserei dire anche molto costoso nelle farmacie.
1: E in Italia fu solo dopo il 1930 che la liquirizia trovò il suo posto nel mercato dolciario, sotto forma proprio di pastiglia, acquistabile in pasticceria o in tabaccheria. E questo sempre per le proprietà, abbiamo detto prima, antinfiammatorie, utili alla gola. L'essenza di liquirizia invece è utilizzata insieme al cacao come additivo per la produzione, pensa, di
0: alcune sigarette che sono un po' particolari.

0: in cucina. La nostra carissima liquirizia è molto usata per la preparazione di dolci, chiaramente caramelle, ma il suo sapore è dolce e anche amarognolo, perché non è solo dolce, se tu la gusti bene, senti che ha dietro un retrogusto leggermente amarognolo. Bisogna dire che sta giocando un ruolo sempre più importante anche nelle pietanze salate.
1: Eh sì, con la radice della liquirizia vengono infatti preparate salse da abbinare a carne e pesce, ma anche dei piatti originali come il risotto alla liquirizia. Una preparazione poi tradizionale a base di questa aromatica radice è il liquore invece alla liquirizia.
0: Sì, buonissimo,
1: molto,
0: buonissimo.
1: Buonissimo, molto diffuso in Calabria. E tra l'altro è la Calabria la regione dove c'è la più alta produzione di liquirizia a livello italiano.
0: Ebbene, siccome abbiamo parlato di una ricetta in particolare, ebbene ce l'abbiamo!
1: Ce l'abbiamo!
0: Abbiamo il risotto al limone con polvere di liquirizia.
1: E vai!
0: Allora, carissime, ora do gli ingredienti. Un limone. È un cucchiaio e mezzo di liquirizia dolce, suppongo sia quella
1: in polvere,
0: giusto? 4 cucchiai di olio di oliva, ok, extravergine, carissimi, noi usiamo solo l'extravergine. 20 grammi, saranno 2 cucchiai, Carla, 20
1: sì.
0: grammi, pecorino romano, se non è romano pazienza, comunque un pecorino, un po' di sale. 2 etti e mezzo di riso. Se li avete, 4 cipollotti, buonissimi. Poi 1 litro di brodo vegetale e 1,5 bicchieri del solito vino bianco. Pronti? Pronti? Come si fa, Carla?
1: Allora, si puliscono prima di tutto i cipollotti, eliminando la radice e la parte finale delle foglie verdi.
0: Okay.
1: E poi si tritano.
0: La parte finale, lasciandone tanto così di foglie verdi?
1: Tanto così, che non ci vedono.
0: Cioè io intendevo dire...
1: Sì, il cuore
0: okay,
1: del cipollotto, dai. E si tritano fini. Poi si fanno stufare dolcemente in una casseruola con l'olio.
0: Va bene.
1: A questo punto uniamo il riso. Si fa tostare a fiamma media per 1 minuto, mescolando in continuazione per non farlo attaccare. A questo punto...
0: Giù il vino.
1: E si lascia chiaramente evaporare.
0: Ok. Poi... a mano viene portato a cottura il riso, in che modo? Come al solito. Versando il brodo vegetale bollente poco per volta. Questo è un piatto che vuol vedere la cuoca in faccia.
1: Sì.
0: È vero?
1: Poi, intanto, cosa facciamo? Laviamo il limone e si grattugia la buccia, quindi se è un limone di quelli naturali è meglio.
0: Certo,
1: ecco.
0: Va bene.
1: Peliamo
0: ecco,
1: al vivo.
0: Questa io la trovo difficile, pelare al vivo la polpa, perché faccio sempre su dei disastri, però insomma.
1: Va bene, si pela al vivo la polpa rimasta, si divide a spicchi e si taglia a pezzettini abbastanza piccoli. Quando il risotto è quasi al termine della cottura, quindi dopo circa
0: 15-20 minuti, come
1: spegniamo il gas, si unisce il pecorino, la scorza e anche la polpa tutta tritata di limone, si regola di sale, si mescola, si copre e si lascia riposare per circa 2 minuti.
0: E poi?
1: Alla fine?
0: Allora, dopodiché siamo pronti a impiattare. Si distribuisce il risotto al limone nei piatti, cosparso poi di liquirizia in polvere, cavoli che meraviglia, e poi pronti in tavola.
1: Sì.
0: Te le immagini questo risotto
1: un
0: con
1: figurone,
0: il limone
1: un
0: e poi tutto lo scuro della liquirizia.

0: Lasciamo la bellissima Poster, l'avete riconosciuta in tutte le versioni, è sempre una canzone stupenda, molto triste.
1: Di Baglioni.
0: Ma sappiamo che Baglioni tendenzialmente non è allegro.
1: Esatto.
0: Ebbene, passiamo ad un'altra spezia dopo aver lasciato la nostra meravigliosa liquirizia. Bene, vi proponiamo come spezia il Macis.
1: Sì, è una spezia di uso relativamente recente, infatti non è molto diffusa.
0: No, assolutamente.
1: E, era però già nota nel mondo antico, infatti Plinio la descrive in modo alquanto improprio come la corteccia rossa di un albero sconosciuto. Ancora oggi capita che il macis sia erroneamente chiamato fiore della noce moscata. In realtà si tratta della bella membrana reticolata di colore rosso vivo che avvolge la noce moscata, ovvero l'aromatico seme del frutto dell'albero tropicale Myristica fragrans.
0: Dopo essere stato separato dal seme, il macis, abbiamo detto questa pellicoletta, questa membrana, viene messa ad asciugare al sole per un giorno o due. Può essere utilizzato quando è ancora abbastanza fresco e così viene venduto nei mercati dei paesi di origine. Più spesso l'essiccazione viene completata chiudendo il macis in apposite casse di legno per un periodo di 4 mesi. Questo trattamento conferisce alla spezia una consistenza cornea e un aroma anche più pronunciato.
1: Il macis che si utilizza intero, spezzettato, in polvere, ha un impiego analogo a quello proprio della noce moscata. Era la spezia preferita del capo cuoco di Carlo V, che profumava con il macis timballi, patè, torte e focacce. Il gusto sottile e penetrante di questa spezia mal sopporta l'accostamento con altri aromi che non siano quelli del pepe o del chiodo di garofano, spezie con le quali divide la lontana origine indonesiana.
0: Certo, possiamo dire che è più pregiato della noce moscata. Nel secolo XVIII era 10 volte più costoso della noce moscata. Si racconta persino che un avventuriero decisamente ignorante avesse fatto abbattere tutti gli alberi di noce moscata delle sue terre per sostituirli con fantomatici alberi del macis.

0: bene, i benefici. I benefici che ci può regalare il macismo, magari dandoci anche una mano, migliorare il nostro benessere. Nella medicina tradizionale cinese e indiana, la polvere di macis viene usata per le malattie del sistema nervoso e sembra che faccia da stimolante sul cervello. Lo usano per aiutare a combattere lo stress o l'ansia.
1: Ecco, addirittura c'è chi sfrutta il macis anche per il mal di denti o in genere proprio come ingrediente antinfiammatorio per trattare artrite e reumatismi.
0: Ma il fiore della noce moscata, così come a volte viene chiamato, davvero non fa male e a volte riusciamo a trovarlo anche, non indovini mai più Carla,
1: dove?
0: Nei dentifrici, perché risulta un antisettico naturale efficace anche contro l'alito cattivo.
1: Ah, ecco. Bene, e in pratica è questo frutto, quindi ripetiamo che è il frutto della noce moscata, è dato da quindi una polpa bianca detta mallo che racchiude l'arillo che a sua volta circonda il seme. E chiaramente in cucina noi usiamo soprattutto il seme, che rappresenta la classica spezia nota invece come noce moscata.
0: E l'involucro, come abbiamo detto, cioè l'arillo.
1: L'arillo invece è il macis.
0: Ricaviamo questo il macis. In cucina.
1: In cucina, vediamo come possiamo utilizzare. Ecco, è usato come spezia per i piatti salati, composti di colore chiaro e luminoso, giallo-arancio, in modo analogo a quanto si usa fare proprio con lo zafferano. Nella cucina indonesiana, dove è autoctona la pianta di origine, il macis è usato per addirittura aromatizzare anche i dolci o gli sformati, o addirittura il torrone, la frutta caramellata e il miele. Beh, quando uno ne ha tanto,
0: e poi magari sanno anche come usarlo.
1: Certo.
0: Si può usare anche per preparare, questo è importante, delle miscele di spezie, o addirittura si prepara olio o aceto speziato, sale speziato, e anche per conservare le verdure essiccate, cosa che insomma da noi non è che si fa abitualmente. Abbiamo detto che serve anche a insaporire liquori, per esempio il nocino o il liquore con noccioli di ciliegia.
1: Sì.
0: Dalle mie parti si fa,
1: è vero,
0: giù
1: vero.
0: Nella campagna emiliana. Si adatta molto bene alle spezie usate anche per fare il vin brûlé.
1: Poi può dare anche una nota gradevole e delicata alle salse di formaggio da spalmare o da aggiungere al formaggio grattugiato fresco. E anche il pesce, pesce può essere arricchito col macis.
0: E ricordiamo che è annoverato tra le spezie e le erbe del diaphoenic, un antico rimedio naturale molto popolare in Francia perché adottato dalla Pharmacopée de la Compagnie Française des Indes Orientales. Insieme al macis erano annoverate erbe come lo zenzero, lo zafferano, la cannella, il pepe nero e la ruta. E siamo pronti per la ricetta.
1: Poi bisognerà anche cercarlo sto macis, però
0: sì.
1: Va bene, noi la diamo.
0: Sì.
1: Allora, patate con cipolla, prosciutto e macis.
0: Benissimo.
1: Questo è un ricco contorno, potrebbe essere quasi un secondo, molto appetitoso, veloce da preparare ed estremamente facile. Quindi una ricetta
0: va bene per me.
1: Per tutti i golosi di patate. Allora, ingredienti.
0: 400 g di patate, mezza cipolla, un etto di prosciutto cotto, il macis e basta.
1: E basta.
0: Com'è il procedimento?
1: Allora, laviamo e sbucciamo le patate, tagliamole a pezzi, mettiamole in una padella capiente con un po' di olio e quindi le facciamo rosolare. Nel frattempo puliamo e tritiamo finemente la cipolla, la aggiungiamo agli altri ingredienti, saliamo a piacimento e continuiamo a cuocere a fuoco moderato.
0: Allora si taglia il prosciutto cotto a dadini, bisogna versarli nella padella e in ultimo spolverare con la polvere di macis, finire di cuocere. Naturalmente le patate devono essere bollenti,
1: ecco.
0: E sarà qualcosa di squisito.

celebrity. Le celebrità, donne e uomini che sono diventati famosi. Celebrity, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Ciao a tutti, bentornati. Siete all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu FM 88, ai microfoni come sempre Gisella e alla regia come sempre Angelo. Il personaggio famoso di oggi è Gianni Agnelli, industriale italiano. Giovanni Agnelli, detto Gianni, meglio conosciuto come l'avvocato. Per molti anni il vero e proprio emblema del capitalismo italiano. Nasce a Torino il 12 marzo 1921. I genitori lo chiamano con il nome del suo mitico nonno, il fondatore della Fiat, quella fabbrica italiana automobili Torino, che lo stesso Gianni porterà ai suoi massimi fulgori dopo gli anni passati come apprendistato in qualità di vicepresidente all'ombra di Vittorio Valletta, altra grande figura manageriale che ha saputo guidare l'azienda torinese con sagacia ed eccellenza dopo la scomparsa del fondatore avvenuta nel 1945.

Valletta aveva posto delle basi solidissime per la crescita della Fiat, favorendo l'immigrazione dal mezzogiorno e conducendo con pugno di ferro le trattative con i sindacati. In un'Italia uscita, provata e martoriata dall'esperienza della Seconda Guerra Mondiale. Grazie al boom economico e al rapido sviluppo, poi gli italiani poterono permettersi i prodotti sfornati dalla casa torinese, che vanno da celebri scooter come la Lambretta ad altrettanto indimenticate autovetture come la 600, facendo della Fiat un marchio diffusissimo. L'entrata di Gianni Agnelli nella stanza dei Bottoni, quella che gli conferirà il potere assoluto, è datata nel 1966, quando gli viene finalmente conferito l'incarico di presidente. Da quel momento in poi, per molti, Agnelli è stato il vero monarca italiano, quello che, nell'immaginario collettivo, ha

in mezzo a tutte queste difficoltà riesce dunque a traccheggiare la Fiat verso porti dalle acque tutto sommato molto sicure. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e dal 1974 al 1976 è eletto a gran voce presidente della Confindustria, in nome di una guida che gli industriali vogliono sicura e autorevole. Anche questa volta il suo nome è visto come garanzia di equilibrio e di conciliazione alla luce della ingarbugliata situazione politica italiana, simbolo evidente delle più clamorose contraddizioni. Unico fra i paesi europei nella penisola, si stava consumando il cosiddetto compromesso storico, ossia quella specie di accordo bifronte che vedeva alleati il Partito Cattolico per eccellenza, quindi visceralmente anticomunista, come la Democrazia Cristiana, e il Partito Comunista Italiano, portavoce del socialismo reale e dell'alleanza ideale con la Russia. A corollario di questo quadro, già incerto, vanno annoverate anche altre emergenze interne ed esterne di tutto rilievo, come l'endemica crisi economica e il sempre più articolato e incisivo terrorismo rosso di quegli anni, un movimento rivoluzionario che traeva forza da un certo consenso non così poco diffuso. Ovvio dunque che il

metodo Valletta fosse ormai inconcepibile, impossibile fare la voce grossa con il sindacato, né ormai pensabile usare quel pugno di ferro con cui il manager successore di Giovanni Agnelli era noto. Serviva invece un lavoro di concertazione tra governo, sindacati e Confindustria. I responsabili di queste tre forze saggiamente sposeranno questa linea, cosiddetta linea morbida.

Ma la crisi economica, malgrado le buone intenzioni, non lascia scampo. Le ferree leggi del mercato piegano le buone intenzioni e alla fine degli anni 70 la Fiat si trova nel bel mezzo di una terribile tempesta. In Italia imperversa una fortissima crisi, la produttività cala spaventosamente e i tagli all'occupazione sono alle porte. Discorso che vale per tutti e non solo per la Fiat, solo che quest'ultima è un colosso e quando si muove, in questo caso negativamente, mette veramente paura. Per fronteggiare l'emergenza si parla di qualcosa come 14.000 licenziamenti, un vero e proprio terremoto sociale. Si apre dunque una dura fase di scontro sindacale, forse il più caldo dal dopoguerra, passato alla storia grazie a record assoluti come il famoso sciopero dei 35 giorni. Fulcro della protesta diventano i cancelli dei nevralgici stabilimenti di Mirafiori. La trattativa è in mano completamente alla sinistra, che egemonizza lo scontro, ma a sorpresa il segretario del Partito Comunista Enrico Berlinguer promette il sostegno del PC in caso di occupazione delle fabbriche. Il braccio di ferro si conclude il 14 ottobre con la marcia dei 40.000, quando del tutto inaspettatamente i quadri della Fiat scendono in piazza contro il sindacato. Caso unico di tutta la storia legata agli scioperi. La Fiat sotto pressione rinuncia ai licenziamenti e mette in cassa integrazione 23.000 dipendenti. Per il sindacato e la sinistra italiana è una sconfitta storica. Per la Fiat è una svolta decisiva. L'azienda torinese è pronta dunque a ripartire di slancio e su nuove basi. Agnelli, affiancato da Cesare Romiti, rilancia la Fiat in campo internazionale e in pochi anni la trasforma in una holding con interessi assai differenziati che non si limitano più al solo settore dell'auto, ma aveva assorbito anche Alfa Romeo e la Ferrari, ma vanno anche dall'editoria alle assicurazioni. La scelta al momento risulta vincente e gli anni Ottanta si rivelano tra i più riusciti di tutta la storia aziendale. Gianni Agnelli si consolida sempre di più come il re virtuale d'Italia. I suoi vezzi, i suoi nobili tic vengono assunti come modelli di stile, come garanzia di raffinatezza, a cominciare dal celebre orologio sopra il polsino fino all'imitatissima R-moscia e alle scarpe scamosciate.

Intervistato dalle riviste di Mezzo Mondo, si può permettere giudizi taglienti, a volte solo affettuosamente ironici, su tutti, dai politici in carica agli amati giocatori dell'altrettanto amata Juventus. La passione parallela di una vita. Dopo la Fiat, si capisce, squadra di cui curiosamente ha l'abitudine di guardare prevalentemente un solo tempo, il primo. Nel 1991 è nominato senatore a vita da Francesco Cossiga, mentre nel 1996 passa la mano a Cesare Romiti, rimasto in carica fino al 1999. E poi la volta di Paolo Fresco, presidente, e del 22enne John Elkann, nipote di Gianni, consigliere d'amministrazione, succeduto all'altro nipote, Giovannino, figlio di Umberto e presidente Fiat in pettore, scomparso prematuramente in modo drammatico per un tumore al cervello. Gianni Agnelli, e con il fratello Umberto Agnelli, brillante e assai capace, doveva essere lui la futura guida dell'impero Fiat. La sua morte ha sconvolto non poco, non solo lo stesso avvocato, ma tutti i piani di successione dell'immensa azienda familiare. In seguito, un altro grave lutto colpirà il già provato avvocato, il suicidio del 46enne figlio Edoardo, vittima di un dramma personale in cui forse si mescolano crisi esistenziali, difficoltà a riconoscersi come un Agnelli a tutti gli effetti, con gli onori ma anche gli oneri che questo comporta.

24 gennaio 2003 Gianni Agnelli, dopo una lunga malattia, si spegne. La camera ardente viene allestita nella Pinacoteca del Lingotto, secondo il cerimoniale del Senato, mentre i funerali si svolgono nel Duomo di Torino, in forma ufficiale e trasmessi in diretta da Rai 1, seguiti con commozione da un'enorme folla. Le cerimonie hanno incoronato definitivamente Gianni Agnelli come il vero monarca italiano. La sua frase celebre: una cosa fatta bene può essere fatta meglio.

E siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, ma rimanete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Orizzonti in Blu, FM 88, la radio più vicina a te. E con questa canzone di Franco Battiato ci salutiamo qui. Ciao a tutti!

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Missing, Everything But the Girl, 1995.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: No Tengo Dinero, Righeira, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Sei un mito. 883 1993.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: I Love to Love, Tina Charles, 1987.

0: Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Olympic Games, Miguel Bosé, 1980.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Cabaret, Orietta Berti e Fabio Rovazzi. 2025.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Adios Lepido, Juanes, 2006.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Self Control, RAF, 1983.

0: Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Musical Lights. Imagination. 1982.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Gioca Jouer, Claudio Cecchetto, 1981.

0: Superman.
1: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare.

0: Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Dance Around the World, Rich Nell, 1987.

Lasciami soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò a settembre.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu.

guardi negli specchi, l'ombra sul muro del suo profilo indiano, il basso felpato del suo gatto persiano, luce contro luce, stampe cinesi, parlo sottovoce, lei di fronte a me. Tu non me lo diresti mai, quale sole ti sboccio, quante repliche darai, chi ti amò. Seduti qui da soli ancora fra di noi, il tuo profilo sul mio petto

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: È da tempo che non cerco più

La leggenda dell'amore eterno è una storia bella, sai, bella come Cenerentola.

storia dell'amore eterno, è una storia bella, sai, una favola eterna che non si avvera mai.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Avrei voluto essere l'unico, avere cura io di te. Volevo renderti invisibile, come una stella irraggiungibile. Avrei voluto anche proteggerti e dai tormenti poi difenderti. Una farfalla sopra le mie mani ed io accarezzavo le tue